Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. You ever want something?

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più. 60, 70, 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quelli

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: cervello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Tornano protagonisti gli anni 60 nell'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti su questo canale che è specializzato nella musica di questi 30 anni e che vi ricordo potete seguire scaricando l'applicazione di Radio Studio Più. Navigandoci all'interno trovate il link che vi consente di rimanere collegati con noi in qualsiasi direzione voi andiate senza perdervi una nota della nostra grande musica che molto spesso a distanza di un'ora circa negli appuntamenti dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata vi parlano delle Hit Parade del passato. Quindi Stai Lontana da Me di Adriano Celentano era al punto numero uno, Peppino Di Capri con Saint-Tropez Twist, Emulo di Chubby Checker al punto numero due, Mina con Moliendo Caffè al numero tre, Pino Donaggio, La ragazza col maglione al numero quattro e un grande Elvis Presley di La Paloma No More al numero cinque, personaggio molto lontani nel tempo come quello che andiamo a sentire adesso, che quando ha scritto questa canzone non aveva ancora idea di che cosa sarebbe successo e di che meravigliosa sorpresa gli avrebbe riservata la popolarità. Quando Tony Renis.
3: C'era una volta

dall'Italia agli Stati Uniti per parlare di una colonna sonora di un film famosissimo che si intitola Colazione da Tiffany, un brano splendido scritto da Johnny Mercer e Henry Mancini nel 1961, quindi un anno prima, e adattato proprio alle tonalità vocali di Audrey Hepburn, questa meravigliosa attrice americana. Noi qui troviamo la versione di Andy Williams dal titolo Moon River.

0: Piccolo strappo alla regola, presente in classifica, è doveroso dirlo per la cronaca. All'epoca c'era la versione italiana di Lico Fidenco con il titolo Colazione da Tiffany, e mentre quella che avete sentita, ribadisco, era di Andy Williams. L'appuntamento con le classifiche si esaurisce, ma è soltanto per il momento, non prima di avervi però dato un altro cenno e quindi la possibilità di fare una meditazione pensando alla felicità. E vi cito un proverbio che è un'esortazione: raccogli il fieno finché c'è il sole. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione, portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per me.

0: Rai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80. Rai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Mondiali, ultimi 4 incontri del secondo turno dei gironi alle 19, Portogallo, Uzbekistan alle 22, Inghilterra, Ghana. Chi vince passa ai sedicesimi con un turno d'anticipo. Appuntamento a 1 di stanotte per Panama, Croazia, alle 4 del mattino in Italia, Colombia, Congo. Motomondiale, Marc Marquez prolunga il rapporto con la Ducati. Il 7 volte campione del mondo ha rinnovato fino al 2028 il contratto con la casa di Borgo Panigale. Il mondiale torna nel fine settimana col Gran Premio d'Olanda ad Assen. Pallavolo, l'Italia è a Lubiana, sede della seconda tappa della Nations League maschile. Domani il debutto con la Bulgaria, poi le sfide con Ucraina, Brasile e Slovenia. Esordio stagionale nel torneo per Riccardo Sbertoli.
2: Penso che sia importante dare continuità in questa week 2, perché vorrebbe dire dimostrare di avere questo DNA come gruppo squadra e non solo come singolo individuo.
1: Tennis, prosegue il momento difficile di Jasmin Paolini. Dopo i problemi al piede che le erano costati le eliminazioni a Roma e Parigi, esce subito al torneo di East Born, battuta in 2 set dalla tedesca Maria. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
3: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Franchi.
2: È mercoledì, tutto a posto qua. Fammi vedere cosa mi scrivi, ok?

qua mercoledì 24 giugno. Bella giornata, spero di sole, spero anche calda per chi naturalmente di voi è al mare. Lasciami salutare subito gli amici qua. Ciao Sandra, buongiorno Nicola. Ciao l'amico Pierangelo, benvenuta anche a Sandra. No, chi è lei? Chi è? Chi è? Franca. Mezza infortunata comunque. Buongiorno anche a Fabrizio. Saluto Alfonso, Johnny e Miki. Eccoli qua. Bella musica sino alle ore 9, come spesso capita. Andiamo ad iniziare con molta dolcezza stamattina, perché mi hanno richiesto a furor di popolo questo grande pezzo di Rod Stewart, Have I Told.

0: gli amici della Zappa, eccoli lì che mi scrivono evviva la vita. Ciao Giuseppe, salutami anche Vincenzo lì, che a volte io mi dimentico poi di salutarvi, ma i saluti sono sottintesi. Allora, stavamo parlando di Franca prima, e di Pierre, buongiorno, eccomi, sono viva e con un pezzo di ferro in più addosso. Vabbè. Stai attenta di non andare vicino a qualcuno che ha la calamita, altrimenti ti portano in giro. Vedi che poi ha anche acquistato le rotelle. Ha acquistato le rotelle della bici, chiamano le rotelle quelle lì. Te l'ha consigliato l'ortopedico, vedi, te l'avevo detto ieri io. Ci sono queste ruote supplementari da mettere dietro la bici, per fare in maniera che non si caschi quando si è fermi magari, È una bella idea. Franca, buona giornata e buona passeggiata.
1: Ciao, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere un pezzo dei Steppenwolf? Grazie, ciao.

0: non esiste. Giuseppe, come non esiste?
1: Pierangelo, buongiorno a tutti. Vincenzo non esiste.
0: Come non esiste?
1: Degli amici della Zappa siamo tre. Io, Giuseppe.

0: passa da metal detector, le fai vedere, tira fuori. Adesso abbassi direttamente i pantaloni, li faccio vedere le gambe e loro si rendono conto da dove arriva questo suono. Basta, tutto finito lì. Quindi Franca, stai tranquilla, ci convivo con i ferri da più di 30 anni, va tutto benissimo.
1: Ogni tanto ci mette un po' d'olio, un po' di grasso, vabbè, vada Dio, vada. Ma lo stesso problema ce l'hai quando poi vai in banca, eh? Anche quando vai in banca devi abbassarti i pantaloni. Oh signor, watch me well, grazie Fabrizio. Oh mamma, mamma, mamma, mamma mia. Vabbè, ognuno di noi ha le sue cose, insomma. È una vita, una gioventù molto rock and roll, devo dire, Pierangelo. Vabbè, capita, dai. Non abbiamo bisogno di parole, questo è Ron.

Va bene, va bene. Qua c'è tutta gente che mi scrive che effettivamente, bene o male, tutti dei ferri addosso li abbiamo. Vabbè, che poi si dice ferri, ma non sono ferri, sono tutte mezze cose, placche di titanio,

0: Allora vedi, qua Pierangelo, stavo leggendo adesso delle informazioni sulla cremazione. Allora, la cremazione viene effettuata sui 1000 gradi, sai, delle placche così, eccetera, o dei denti particolari. Non si sciolgono, quelli li trovano. Allora sei sicuro che quando ti consegnano l'urna sia la tua, no? Perché ci sono dentro... Invece a 2000 gradi, a 2 gradi vai a scioglierti proprio completamente.
1: Dovrei,
0: non ci credi?
1: Ma oltre 2000 gradi che il titanio si scioglie. Sì, trovano tutto, appunto. Guarda.
0: Stai tranquillo, vengo io a darti una mano. Aumenti i gradi, li porto a 2000. Vabbè, grazie Davide di Varese. Dio è morto. Ma qua mi scrivono: il caldo è bello quando dura poco. Avrei bisogno di una lezioncina d'amore. Chi è questa? Ah, è Barbarella, che è giù in tangenziale lì. Oggi si pronuncia molto molto caldo, preparati. Per ora Level 42, Lessons in Love.

0: No, che poi pensarci bene, è una scelta difficile quella della cremazione, a parte che devi lasciarlo scritto, eccetera, eccetera, ma poi perché farsi cremare? Non ho capito. Se uno un domani decidesse di venire a portarti due fiori, sa dove portarli. Viene al cimitero, gli dice, vede la tua bella foto, mette due fiori. Perché la cremazione? Adesso c'è questa mania di farsi cremare, non lo so. Che cazzo ne fai della polvere? Uno viene lì al cimitero, viene a farsi un giretto, ma sì, lasciami andare a trovare un amico e ti depone due fiori, insomma, è bello. Se invece li bruciano, di te non resta più niente, più niente, più niente. Io voglio che la gente veda la foto, vede, vede. È vero o no? Scusa, ma perché tutta sta...
1: tu vieni a trovare Angela e mi metti i fiori sul comodino dove sarò io, no?
0: Ma figurati, se io devo venire a trovare, ma lascia stare, io a parte che un'urna in casa non la vorrei, parte quello, lascia stare. Ma vengo lì al cimitero, vedo il tuo bel sorriso smagliante e ti metto due crisantemi, no? Vai tranquillo.

0: Questa qui è un'altra, questa qui è un'altra che si vuol far bruciare. Ma va, ma lascia stare, ma
1: anche
0: lascia
1: io
0: stare.
1: Io gli ho detto a mia figlia di farmi cremare, perciò con questione cenere io gli ho detto a mia figlia: fai un bel barbecue e dopo butti tutte le cenere di una parte cenere dell'altra, perché di quanto ne so io è vietato buttare le cenere dei morti in giro.
0: No, allora ci sono dei reparti nei cimiteri dove si possono spargere le ceneri, puoi buttarle in mezzo al mare, puoi fare quello che ti piace. Che fa questa? Io mi faccio bruciare così poi chi vuole mi fuma. Mamma mia. Vedi, lei invece si è già comprata il suo loculo, tranquilla. Certo.

0: non sono d'accordo, non sono d'accordo.
1: Buongiorno Pierangelo, buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Dimmi 25 gradi a quest'ora. Dai, mettimi una bella canzone di Michael Jackson. Billie Jean, va bene? Ciao, voglio!

0: Vedi Saverio, io a volte di certe cose bisogna parlarne, eh. Lo so che sono discorsi un po' così, ma non devi avere paura di certe cose. No, uno che ha paura per dire della morte vuol dire che ha la coscienza sporca, no? Allora. Devo parlare di queste cose, ogni tanto sono temi attuali, no? Allora, ogni giorno lo trascorriamo tra un funerale e una sepoltura, perciò basta sentire un po' i radiogiornali, i telegiornali, insomma. Vabbè, vabbè. Era Billie Jean di Michael Jackson, abbiamo incominciato 60, bene, 70, dai. 80,
1: live. 60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Siamo felici perché io oggi compio gli anni qua. Davvero, davvero. Maura, poi arrivo, preparati tutta da combattimento perché dobbiamo fare un letto qua. Devi essere da combattimento. Oh signor Harry Kane, Bob Dylan, che è successo?
1: Buongiorno a tutti. Certo che stamattina buongiorno. Siete partiti con un bel argomento, eh? Va bene, dai, lasciamo stare. Si può sentire qualcosa dei cugini di campagna, tanto per stare in tema. Ciao ciao.
0: Allora Michele, io ti metto anima mia, così siamo a posto. Ma comunque, indipendentemente da tutti i discorsi che possiamo fare, guarda che c'è da aver paura dei vivi, guarda quante teste di cazzo che ci sono in giro, finché c'è da aver paura dei morti, eh. Ma abbiamo voglia di scherzare. E allora

0: Io comunque lo ritengo un bel pezzo questo dei Cugini di Campagna, nonostante siano passati 50 anni o 52, insomma, bello, Va bene, grazie Michele, chi c'è ora?
1: Buongiorno, Remo Manto, buongiorno. Stamattina ho un'altra canzone bellissima italiana, Non si può morire dentro, Gianni Bella, se è possibile.
0: Vabbè, questo è un super capolavoro.

Allora, grazie Remo. Adesso di Gianni Vella ne abbiamo già parlato tantissimo. Guarda quello che ci ha regalato, ragazzi. Successone questo, eh? Non si può morire dentro. Allora, Marilena, Poggio Toriana, come va? Tutto bene? Che puoi sentire? Bella d'estate. Ma sì, mettiamola, dai. Sempre un bel pezzo da sentire questo di Mango, eh.

0: Grazie Marilena, questa era tutta per te. Solo d'estate, bella, eh? Solo d'estate, 60-70-80
1: live. Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio. Meloni, non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale, all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto facile per il Portogallo che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo, non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra che ha affrontato il Ghana, vince la Croazia 1-0 sul Panama, anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
3: 22 giugno 1986, data impressa a caratteri cubitali nella storia del calcio, è il giorno della mano di Dio, il giorno del gol del secolo, il giorno dei giorni per Diego Armando Maradona. Nel mitico Azteca contro l'Inghilterra, il gol segnato di mano e quello al termine di uno slalom tra leggenda e opera d'arte lo proiettavano definitivamente nell'Olimpo del pallone, Dio tra gli dei. 22 giugno 2026, esattamente 40 anni dopo, in un mondiale iniziato nello stesso mitico impianto del capolavoro di Diego, Leo Messi firma una doppietta che lo porta a 18 gol nei mondiali, mai nessuno come lui. Mentre il dibattito su chi sia il più forte giocatore di tutti i tempi è passato dal dualismo Pelé-Maradona ai paragoni con Messi, la Pulce è per definizione l'erede del Pibe d'Oro e nel giorno di Diego, che tale resterà, ha voluto apporre la sua firma a un'altra pagina di storia. Contro l'Austria un rigore sbagliato, un gol a coronare un'azione perfetta, un altro dopo un batti e ribatti per il definitivo sigillo. 40 anni dopo Maradona, la 10 dell'Argentina è ancora sulle spalle di un genio. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più,
1: la radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
4: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pier, sono Maura.
6: Buongiorno.
5: Oggi compio 26 anni. Li ho invertiti così non si accorge che sono diventata vecchia. È il mio compleanno. Mi hai promesso un lento per regalo. Metti ciò che vuoi. Hai preparato tutto. Fai il bravo
6: tutto,
5: e tieni
6: tutto.
5: Le mani a posto. Va bene? Perché so che sei un po' furbetto.
6: Comunque, è vero.
5: Oggi sono festeggiata, sono in ritardo sparato stamattina. Cosa vuoi? Questi 26 anni pesano sulle spalle. Un bacione, buona giornata, caro, metti quello che vuoi. Ciao.

posso dire, cioè devi abbracciare, no? Devi toccare, insomma, devi sfiorare, insomma. È vero, come fa uno a tenere le mani a posto? Grazie Maura, tanti.

Vedi, è sempre così, loro possono farlo, noi no, noi non possiamo, noi dobbiamo avere le mani a posto. Ma quando si impara un lento, sai, i lenti moderni, cioè i lenti moderni, i balli moderni prevedono che una volta si abbracciavano proprio, si baciavano in pista. Ma se vai a ballare un lento adesso, cioè la mano scende, scende, scende, scende. Noi dobbiamo metterla lì, no? Non per niente, è così per... per fare qualcosa, la metti lì. Vale. Give me some love. Loro lo possono fare, noi non lo possiamo fare. Tieni le mani a posto. Questo col primo lento, quando arriva il secondo invece uno si sbizzarrisce, come dice, bacino sul collo. Vabbè, ma queste cose ormai non si fanno più. Noi parliamo, ormai sono cose che... Allora.

c'è gente che si alza alle 5 della mattina, porta in giro il cane, si va a fare una passeggiata, va in bici per una mezz'oretta, specialmente con queste mattine molto molto molto calde, è bello uscire presto, esci presto, tranquillo, non c'è nessuno in giro, anche i cani si divertono. E poi ci chiudiamo in casa per tutto il giorno, perché queste temperature davvero sono impressionanti, anzi sembra che durante questo fine settimana aumentino ancora, perciò facciamoci una botta di conti qua. Sentiamo George McRae. Billy, buongiorno, come sta Alfredo? Tutto bene? Meno male, meno male.

questo pezzo di Howl Stewart. Alzi la mano, lui o lei? Ah, è lei, Susanna, ben alzata, mi raccomando, con Time Passages, questo è Howl Stewart.

0: È un bel problema, Massimo, è un bel problema. Questa mattina Massimo mi dice, mi sono alzato con il dubbio che sia o martedì o mercoledì. Vai tranquillo, ci sono i dottori che curano queste cose. È giovedì, stai tranquillo, vai. Vabbè, capita, insomma, uno si alza, deve guardare per forza il calendario, ma sarà martedì o mercoledì? Ma l'importante è che tu debba andare al lavoro, perché questo, qua non ci si scappa, è poco ma sicuro. Vabbè, dai, che sia mercoledì o giovedì, che cambia, che... Siamo già arrivati al giro di boa, è il 24 giugno e mercoledì, tranquillo.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un

Già in bicicletta, Savio? Ti sei misurato il punto vita? No, io ho degli amici che tutte le mattine escono, appena tornano hanno, sai, quel metro che hanno le sarteri. Ecco, si misurano il punto vita e mi dicono: sono dimagrito di un etto. Prova, cioè, fai una prova, non mangiare, non mangiare, tanto guarda, di fame non muori. L'importante è che tu cerchi di idratarti bene, bevi molta acqua, ma non mangiare. E dai che cali. Tranquillo. Il punto vita, quanto c'ho io di punto vita? 64. Mi mancano ancora 5 punti, sono a posto. Va bene, dai, ti ho messo in bicicletta di Riccardo Cocciante. Comunque voi siete in grado di cambiare i titoli anche alle canzoni, eh? Cos'è che mi hai chiesto? Passeggiando in bicicletta? La canzone si intitola In bicicletta. Va bene. Ringrazio l'amico Tadej Pogacar. Grazie Savio, grazie. Tra i capelli una goccia.

Noi siamo dei... Allora, tu non ci crederai, in 3 anni ho perso 38 kg, ma per altri motivi. Comunque, vado in bici per tenermi in forma. Ah, sicuramente non per dimagrire, no? Ah, meno male. Ecco. 38 kg? Mazza, ragazzi,

Allora, grazie per Money. Too sad to mention. Grazie per il Simply Red. Ah, questo è per Massimo, quello che dice che oggi non sa se è martedì o mercoledì. Vai tranquillo, ci sono i Guns.

Grazie Massimo, benvenuto nella giungla, Guns N' Roses. Allora devo fare i complimenti a Savio perché effettivamente mi ha mandato le foto di come era 3 anni fa e di com'è adesso. Questo ti dimostra che se si ha voglia e sacrificio si possono ottenere ottimi risultati. 3 anni fa sembravi una palla da baseball, visto? Adesso vedi come sei figo, guardati bene, guardati bene. Dovuto alle varie diete, non esageriamo però con queste diete, perché io avevo un amico che pesava 145 kg, però quando si metteva in testa di dimagrire lo faceva nel giro di 4-5 mesi e diventava un figurino. L'ha fatto 3 volte però, la quarta facciamo attenzione alle diete, che siano ferree ma molto molto regolate, mi raccomando. Grazie Savio, a proposito di giungla qua, parliamo di Guns N' Roses, parliamo anche di Baltimora con Tarzan Boy. Saluto Miriam, buongiorno.

viene rispettato questo modo di far dieta, questo modo di dimagrire. Vedi qua, la Sandra mi dice: anch'io ho perso diversi chili. Devo dire che mi fanno i complimenti sia gli uomini che le donne. Eccola là, vedi. È tu, Tommaso, che mi scrivi? A forza di andare in bici sono passato da 28 centimetri a 16 centimetri.

niente diete, ho eliminato solamente cibo, spazzatura, zero zuccheri, zero alcol. Io invece faccio il contrario, vedi, vedi. Allora, buongiorno agli amici di Radio Gioventù. Alle 8 mi dicono che a Rocca Secca ci sono 23 gradi. È previsto bollino rosso, perciò una passeggiata in riva al mare farebbe bene, no? E allora regaliamoci zero qua con spiagge.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Un grandissimo pezzo di Barry White in collaborazione naturalmente con la sua grande orchestra che è la Love Unlimited. I'm so glad that I'm a woman. Bella, bella, molto rilassante, più che altro per chi è già arrivato in ufficio e voglia. Questa mattina stiamo parlando di diete, ma forse molti non hanno capito che proprio la costituzione che uno ha. Io che mangio, che ne so, per dire 10 bustine di zucchero al giorno, sono secco come un fantasma, vedi, non vuol dire a volte eliminare zuccheri o grassi particolari, è costituzione. Guarda tuo padre, guarda tua madre, fai loro una foto e poi rispecchiati, vedrai che è questione di costituzione, solamente di costituzione. Poi gli impegni che ci mettiamo per riuscire a dimagrire o a ingrassare, questo è un altro paio di maniche. Però spiegami una cosa, dato che sei così afferrato, no? Perché si parla sempre di dimagrire e mai di ingrassare? Spiegamelo. Perché se uno è magro non riesce ad ingrassare e nessun dietologo

Ogni tanto lo andiamo a sentire nei parchi, no? E i Radio naturalmente con questa Modern One Way to Love a Woman che ritengo un signor pezzo io qua. Enrico, come stai? Tutto a posto? Bene. Già in ufficio? Dai che mercoledì, tranquilli, tranquilli. Guardiamo il mondo da un oblò e deve essere anche molto interessante. Grazie a Gianni Togni. Chi è che devo salutare? Come si chiama? Camilla?

Luna! Ne ha fatte parecchie e le sta riproponendo tutte. Gianni Togni è in studio e sta cercando di farle tutte un po' in chiave moderna, da Maggie a Luna, non è male, è una bella idea. Bravo Gianni, bravo.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: success.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Calo di popolarità e batosta dal congresso per il presidente Trump, poco convinto anche dal risultato della prima tornata di mediazione con l'Iran. Il Senato a maggioranza repubblicana vota una risoluzione contro la guerra in Medio Oriente. Intanto Rubio arriva ad Abu Dhabi per un tour diplomatico, occhi sempre puntati su Hormuz e Libano. Daniela Ubaldi.
3: Una votazione inopportuna e insignificante mentre ho l'Iran alle corde. Il presidente americano Trump attacca furioso la clamorosa presa di posizione del Senato a maggioranza repubblicana che ha votato contro di lui una risoluzione sulla guerra in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato la risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Decisivo il posizionamento di 4 senatori conservatori che hanno votato insieme ai democratici. E mentre Trump dalla Pennsylvania ribadisce che l'Iran avrebbe accettato al 100% il ritorno degli ispettori dell'AIEA, il segretario di Stato Rubio atterra ad Abu Dhabi e parla di grandi opportunità per l'Iran all'apertura della sua tournée diplomatica tra gli alleati del Golfo. L'Oman annuncia intanto un corridoio marittimo temporaneo nello stretto di Hormuz, nonostante alcuni episodi. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah nel Libano meridionale sta in gran parte reggendo, fanno sapere le Nazioni Unite.
2: Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la Premier.
4: Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: L'ondata di caldo che attanaglia l'Europa si fa sentire particolarmente in Francia, le previsioni oltre Alpe indicano ancora per giorni temperature roventi. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo oggi in Italia, a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Aumentano le ordinanze per limitare le attività a rischio nelle ore più calde, mentre si registra un'impennata di chiamate ai numeri di emergenza. È in carcere a San Vittore il 27enne di origini albanesi che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato, già sottoposto a obbligo di firma per altro reato. La procura di Milano esclude che ci sia stato uno speronamento. Il risveglio di Cristiano Ronaldo griffa il 5-0 del Portogallo contro l'Uzbekistan di Cannavaro e soprattutto torna ad infiammare il duello a distanza con Messi, stecca invece Kane e il Ghana ferma l'Inghilterra. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
5: Bentrovati all'appuntamento con le notizie di scienza e cultura. Un nuovo studio coordinato dal King's College di Londra suggerisce che la risposta alla parodontite può essere influenzata in modo significativo dalla dieta. In particolare, i risultati ottenuti nella sperimentazione indicano che le diete che imitano il digiuno potrebbero un giorno costituire un'arma aggiuntiva per un'organica risposta a questo disturbo, oltre ai rimedi tradizionali come la pulizia e il supporto specialistico per l'igiene orale. La ricerca è stata pubblicata di recente sul Journal of Clinical Periodontology. In uno studio recentemente pubblicato su anestesiologi, gli esperti della Stanford University sostengono che con l'adozione di un semplice protocollo i medici potrebbero essere in grado di indurre i pazienti al sogno poco prima che gli effetti dell'anestesia generale svaniscano. Stando a quanto emerso nei test di laboratorio, questi sogni inoltre avrebbero per lo più un contenuto positivo rilassante, riducendo paure e stress. Nella loro ricerca, che promette di modificare l'approccio di pazienti e specialisti rispetto agli interventi chirurgici, gli scienziati hanno coinvolto oltre 450 pazienti. A presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

Grazie Katia, perché da qui all'eternità. Vabbè, insomma. Ce n'è ancora un po'. Vabbè. Che ore sono? 8:46, buona giornata a voi. Già tutto a posto in fabbrica? Già tutto a posto in ufficio? Già accesi i computer? Non vanno? Non vanno, ecco. Questo caldo influisce molto anche sull'elettronica, me lo diceva proprio un tecnico ieri sera, che ci sono dei colpi di caldo che danno fastidio anche ai computer, davvero? Ma va? Acqua azzurra, acqua chiara!

0: arte del mattino.
1: Eh sì, perché queste cose incide molto sul prime time del mattino, devo dire.
0: Va bene, acqua azzurra, acqua chiara, guardala lì, vedi?

io conosco parecchie ragazze e anche parecchi ragazzi, devo dire, che nonostante stiano delle ore, ma dico delle ore al sole, non riescano ad abbronzarsi. Non è problema di crema, è problema di pelle proprio, cioè. Se uno non riesce ad abbronzarsi, non ce la fa. Vedi, è il tuo grande desiderio, Sandra, riuscire ad abbronzarti, ma non ce la fai. Ma sai che non so che farci io, non so. Vabbè, dai. Altrimenti ti scotti, attenta.

Ci vuole pazienza, ci vuole pazienza. Uno si deve mettere lì con la santa pazienza, mi devo abbronzare. Che vitamina è quella che manca? La. Non la C, la E, la C o la D, è la D. Manca una vitamina che è quella che evita di farti abbronzare, è quella che manca. Vabbè. E intanto vogliamo di notte qua che siamo tranquilli.

Vola domani mattina alle 7, vola. Grazie a tutti, ci sentiamo più tardi alle 15. Questo è 60, 70, 80, voglia di volare.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Un voto insignificante, lo ha detto il presidente americano Trump commentando l'approvazione da parte del Senato di una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di una esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari. Tra i favorevoli a limitare il potere di Trump anche 4 repubblicani. Volano oggi da Tunisi all'Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia di terra che sono stati liberati dopo un mese di detenzione in Libia. A dare notizia della loro scarcerazione il ministro degli esteri italiani, sottolineando che il rientro dei connazionali è dovuto a un intenso lavoro diplomatico in coordinamento tra il Ministero degli Esteri e Palazzo Chigi. È durato oltre 2 ore il blocco del traffico ferroviario nella tarda serata di ieri in tutta la Germania, a provocarlo un guasto forse causato da un aggiornamento del software che ha messo fuori uso il sistema di comunicazione radio digitale utilizzato per coordinare la circolazione tra i convogli e i centri di controllo. Pesantissimi i disagi per i passeggeri in tutto il paese. I resti dello storico francese Marc Bloch, studioso del Medioevo e partigiano assassinato dalla Gestapo nel 1944, riposano da ieri nel Pantheon di Parigi, dove la Francia onora le sue figure di spicco. Onoriamo un uomo dell'illuminismo, una figura diametralmente opposta alle politiche identitarie, ha commentato il presidente francese Macron. Al via stasera la terza e ultima giornata della fase a gironi del mondiale, in campo alle 21 Svizzera-Canada e Bosnia-Qatar. Ieri roboante 5-0 del Portogallo sull'Uzbekistan, mentre il Ghana ha fermato l'Inghilterra sullo 0-0, vittorie per 1-0 di Croazia e Colombia, rispettivamente contro Panama e Repubblica Democratica del Congo. È tutto, a più tardi.
2: Altra giornata all'insegna di un anticiclone forte e caldo, ma con qualche temporale in più. In mattinata sole dominante, con cieli anche pressoché sereni, salvo per qualche addensamento con isolati rovesci sul nord-ovest. Nel pomeriggio sarà possibile lo scoppio di qualche temporale al centro-sud, specie lungo la dorsale appenninica in trasferimento ai settori tirrenici costieri. Saranno più rari sulle Alpi, poche variazioni altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata di

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La canzone è molto bella, grande, grande, grande, grandissimo pezzo, che poi non so se l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro, vabbè, ma chi tanto siamo ignoranti in materia, ragazzi. Allora, Catapolo, abbiamo chiamato Ugo, ma non ci ha lasciato fare il nostro lamento, come mai?
3: No, stamattina ero con Sua Emittenza,
2: Sua Emittenza?
3: Con Claudio.
2: Ah, con Claudio.
3: Sì, perché c'era una roba da risolvere, quindi non c'è stato modo di farlo.
2: Ah, ok, all'inizio, quindi va bene.
3: Prima allora viene il capo.
2: Sei giustificato, è giustificato. Il sergente Garzia è giustificato. Catavolo, voglio fare la tua vita da grande. Forse sei già grande, forse sei. Perché quando uno dice così, vuol dire che è già grande. Mi hai sentito un ragazzino che dice voglio fare la tua vita? No, un ragazzino no, perché c'ha una prospettiva di vita fantastica, no? Meraviglioso, sei ragazzino, sei pischello, dai, schizziamo, se famo le cose strane, cioè nei pozzanghere, no? Andiamo in bici, metti la carta, ti ricordi la carta con la molletta per sentire il rumore, volevi la moto, capito? L'Harley Davidson. Invece gli anziani dicono da grande, sei già con piede nella fossa. Va bene, allora mi hanno mandato la foto, e poi mandiamo la pubblicità. Mi hanno mandato la foto bellissima di una signora anziana, quindi una nonna, con in giro al guinzaglio, invece il classico cane, c'ha un castoro.
3: Ma
2: bello grosso, cioè, c'ha un castorone. Cioè, non so come mai, forse c'ha le termiti. Come si chiama? I tarli forse nel tavolo della cucina, dice vado a affittarmi in castoro, mo sa affari loro, e questo si sbrana tutto il tavolo con tutte le tarme, non lo so. Comunque vedi, quando lasci un porcellino d'India alla nonna, vedi che succede poi. Eh sì. Magna che sei sciupato, magna.
4: Andrea
5: Catavolo
4: Show su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ad entrate che stanno disinfestando fuori, quindi l'aria è più pulita dentro.
3: Buongiorno, ben trovati, come state? State bene?
4: Sto pazzo che urla la radio da 20 anni, ma chi è sto pazzo? Chi è sto pazzo che urla come un pazzo furioso? Chi è? Chi è? Chi è?
2: Allora ricordatevi una cosa: se non hai ancora trovato, dico, se non hai ancora trovato il lago del pagliaio, se non l'hai ancora trovato, cerca meglio, cerca meglio. Devi cercare meglio.
5: Ma non è un detto.
2: Come
5: l'ha
2: detto?
5: Ma non è così.
2: Se non hai trovato l'ago nel pagliaio, cerca meglio. Non, dice, ma non l'ho trovato, cerca meglio. La torcia del telefonino, magari lo trovi, capito? Dai. Vabbè, comunque, no, a parte gli scherzi, se non hai trovato il tuo Adamo o la tua Eva, vuol dire che sei il serpente, capito? Cioè, non c'è altra spiegazione. Allora, i serpenti all'ascolto, buongiorno, ben trovati, perché c'è Adamo, c'è Eva, c'è anche il serpente, ci sono vari serpenti in giro, Ma senti anche tu un rumore strano?
5: Non è che viene da fuori, forse?
2: Sì, può essere un aliante, sai, gli aliante. Ma sai che non si vedono più gli alianti e i cosi, i dirigibili? Tu hai mai visto un dirigibile ultimamente?
5: Ma assolutamente no.
2: Ma anche gli alianti non si vedono più. Si sono resi conto che cadono, quindi non.
5: Ma cosa?
2: Che cascano, che esplodono, non. No, vabbè, non. Vabbè, comunque non li vedo più, non so. Come le farfalle, non ci sono più. Oggi ho solo motori, non. A vela non ci va più nessuno, ad aria, come si dice? Aria compressa. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono, anche perché non siamo cannibali, non siamo cannibali. Ma sai che un figlio di uno dei ricchi di Rockefeller, mi sembra, che è stato mangiato dai cannibali, lo sapevi?
5: Ma chi?
2: Sì!
5: Ma figlio di Rockefeller!
2: Un figlio di uno ricco, è andato in una tribù dei cannibali e non si è più ritrovato,
5: Sembra proprio fesso.
2: Manco i denti hanno ritrovato. L'hanno schiacciati, l'hanno polverizzato e sono mangiato pure quello. Vabbè, comunque non ci perdiamo in cose assurde. Allora, che poi. Ehi! Ma qua rimbomba!
5: No, c'è eco perché c'è qualcosa di aperto.
2: Ah, io. Ok!
5: Ma hai la porta aperta?
2: Può essere, sì.
5: E allora è quello.
2: Che devo fare? Devo chiudere la finestra?
5: Ma se hai caldo, lascia aperta la finestra.
2: C'ho caldo.
5: No, fa caldo, Andrea.
4: Fa caldo.
2: Va bene, allora chi siamo? Lo diciamo dopo. Adesso mettiamo una canzone così chiudo le finestre. Sì, questo effetto eco non lo sentite. Questo effetto corridoio. Però è bello trasmettere da un corridoio, cioè da una galleria. Te immagini? Qua la galleria, la prima galleria che incontriamo, ci mettiamo lì dentro e trasmettiamo da là. Al buio. Io, la gente ci vede con la radio, cose strane, dobbiamo fare cose strane, capito? C'è sottoterra, che ne so,
5: sottoterra!
2: Famo una buca e ci mettiamo sottoterra. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati comunque, dai, oggi è venerdì, ragazzi, oggi si sboccia la gassosa, dai!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Malori in spiaggia e nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia alle prese con un'altra giornata rovente, 16 le città da bollino rosso, nella serie più lunga mai registrata e con un nucleo incandescente che si va collocando sulle regioni del nord Italia, cerchio rosso tra domenica 28 e lunedì 30 giugno. Oltre i blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori. Un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. La Protezione Civile Regionale Siciliana ha pubblicato l'avviso per rischio incendi e ondate di calore fino alle 24 di oggi. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia che registra la temperatura più alta di sempre. 58 i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 vittime di affogamento dal 18 giugno. Allerta massima anche in Gran Bretagna con 40 gradi, Londra registra il record in oltre un secolo di rilevazioni, chiuse centinaia di scuole. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato tutta la rete, trasformando la giornata di ieri in un incubo per i viaggiatori. Individuato il problema che ha mandato in tilt il sistema radio ferroviario digitale che regola la circolazione sul territorio nazionale. Secondo informazioni ottenute da fonti della sicurezza, il malfunzionamento sarebbe partito da un aggiornamento software. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei. Alle 3.02 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a una profondità di 3 km tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. A seguire un'altra scossa di magnitudo 2.1, poi altre scosse di minore intensità. Mondiali di calcio, Donald Trump assisterà alla finale dei mondiali in programma il 19 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey. Il presidente consegnerà il trofeo iridato alla nazionale vincitrice. Lo ha ufficializzato il numero uno della FIFA, Gianni Infantino. Ed è tutto, a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: E poi rimettere il meteo, uno ha scritto. Poi rimettere il meteo. Non l'ha sentito. Tu l'hai sentito?
3: Sì, l'ho sentito. Ci sarà un po' di pioggia di calore verso sera, verso pomeriggio sera, per il resto caldo, caldo.
2: Caldo, ragazzi. È allarme siccità, ragazzi, e su questo non ci piove, eh? Ah, vabbè, andiamo avanti, non ci fermiamo in cose che non ci appartengono. Da oggi si accorciano le giornate, si va contro l'inverno, ma in che senso?
3: No, non ha tutti i torti, diciamo che...
2: Ma come non ha torti? Ha tortissimo!
3: No.
2: Ma l'estate deve ancora partire, deve.
3: No, è partita ieri.
2: Ah, ieri è partita l'estate, anche... è finita oggi?
3: No.
2: No.
3: Il giorno più lungo dell'anno.
2: Ma parla vicino al microfono, non si sente?
3: Il giorno più lungo dell'anno.
2: Ma perché parli così lontano dal microfono? Non ci arrivi?
3: Ma ho sempre parlato.
2: E la pancia?
3: Così. Effettivamente.
2: È per quello che non si sente. Tira su sto microfono, tiralo su sto microfono. È troppo lontano. Oh, parla adesso.
3: Eccoci.
2: E adesso si sente meglio.
3: Allora, dicevo, Andrea, che ieri era il primo giorno
2: d'estate. No, sono solo 22 anni che lavoro in radio.
3: Ma l'ho sempre tenuto basso.
2: Infatti sentiva male.
3: Avevo meno pancia, forse. Avevo meno pancia.
2: Avevi meno pancia, si può essere. Può essere. Perché con la scrivania non ci arriva, signora, capito? Salvate il soldato Franco Salvatore.
3: Ma non era questo, era
2: lui,
3: un altro.
2: Era lui, era un altro. Brian Salvatore. Brian Salvatore. Grande, bellissimo. Sto ancora piangendo. Dimmi.
3: Ieri era il primo giorno
2: È inutile che vi circondate di amici che hanno la piscina. Basta uno solo che ve la faccia usare, ragazzi. Cioè, c'ho gli amici che hanno la piscina. Ne basta uno. Che te la faccia usare, però no? È un po' come tutti gli amici che hanno le mogli. Non è importante.
3: Ma cosa?
2: Basta che ce ne sia uno.
3: Ma dai!
2: Andiamo avanti. Dai. Scioccato di testa.
3: Ma chi è?
2: E tu, chi? Io. Dai.
3: Dicevamo ieri.
2: Oh, stamattina, tra l'altro, stavi dicendo qualcosa di interessante.
3: No, si sono accorciato le giornate. Basta.
2: Sì, pesante, veramente. Con queste informazioni, veramente. E le giornate sono corte, quelle corte. Basta. No, sì, veramente pesante, come si dice. Tra l'altro stamattina mentre uscivo ho fatto cascare una pianta grassa in casa, mi sono dato due sculacciate sul sedere per far capire al mio cane che la legge è uguale per tutti.
3: Ma cosa?
2: Mi guardava per dire hai fatto cascare la piantina, e allora mi sono dovuto dare due botte sul culo. Ma forte, due sculacciate. Pom, pom. E lui cai è andato via. Vuoi dire ammazza, cioè, che botte che ha preso quello che ha fatto cascare la piantina. Va bene ragazzi, allora chi siamo lo sapete, quello è coso lì,
3: è coso chi?
2: Gio Ridanciano. C'era Gio Marciano, no?
3: No, era coso Rocky Marciano.
2: Vabbè, Rocky Marciano, Gio Marciano.
3: Ma che Gio Marciano? Ma,
2: ci sarà stata altre persone con Marciano come cognome, non è che c'era solo Gio Marciano. Allora andiamo avanti.
3: È normale.
2: E allora, cioè, esiste un Franco Marciano?
3: Potrebbe.
2: Che ne sai tu? No, potrebbe. C'è, non è che non c'è. Anche Gianna Marciano. Vabbè, andiamo avanti, dai. Mamma, non sa niente, ragazzi.
3: Io.
2: Buongiorno, squilibrati. Siete grandi. Ciao, Pierino da Bergamo. Pierino, chi è Pierino? Pierino, quello dei film.
3: Alvaro.
2: Che sì. È morto, no?
3: È morto.
2: Ah, grandissimo attore, insomma. Poi è finito male, però è finito. No.
3: Sì, insomma, non gli hanno dato quello che meritava, poraccio.
2: E cosa meritava? Cioè, non...
3: meritava di più, ha lavorato anche con Fellini lui, eh.
2: Ma che c'entra? Non
3: però
2: è...
3: è rimasto chiuso nel personaggio di Pierino.
2: È rimasto chiuso nel personaggio, queste le frasi che si usano.
3: Non
2: è rimasto chiuso nel personaggio di Pierino. Chi te stravi? No, poi l'abitudine di sentire le frasi e tu le ripeti, anche se non sei d'accordo, ma la ripeti. Che suona bene, capito? Come vedete, tutti gli uomini che si lamenta al bar della moglie, la rompipalle. Tu, se anche se la tua non è la rompipalle, lo dici lo stesso.
3: Sì,
2: perché la frase suona bene. Uno dice: oh, mia moglie stamattina mi ha rotto proprio i maroni, cioè proprio di brutto. Quello che c'ha la moglie che non rompe i maroni deve dire la stessa cosa. Non può dire: no, la mia è bravissima. Non lo può dire, suona male. Senti, la mia è bravissima. Allora cosa gli dice? Capirai, sapessi la mia. Bellissimo. Cioè, non, e vai in ufficio bello contento a lavorare contento, insomma, sei, certo, fai parte della comune, no? La comunità dei lamentosi. Esatto. Va bene, allora siamo anche irritanti, ve lo ricordiamo che siamo anche irritanti. Come? Ah, con gli scherzi da fare. Se volete fare qualche scherzo a qualcuno, noi siamo qua apposta, non... poi dopo ci sposta. Niente, praticamente niente. No, volevo chiedere il numero di telefono a un ragazzo che ho conosciuto sabato sera, un ragazzo insomma della certa età, che era in giro con Claudio, ci siamo incontrati in un locale, però non mi ricordo come si chiama, e quindi però mi ascolta, ragazzo mio, dammi il tuo numero che ho bisogno di te, no, gli devo chiedere una consulenza finanziaria. Allora, se volete scriverci al numero che già sapete, è semplice. Notizie simpatiche da commentare, polemiche ancora meglio, polemiche. Però no, tutta roba pulita, sennò poi dopo già ce n'abbiamo uno di sporco.
3: Ma tua sorella,
2: solo perché ho indicato te.
3: Beh, scusa,
2: ma indicavo la tua ombra dietro.
3: Certo,
2: è sporchissima, sì, veramente. Sì. Tu sei pulito, ma la ombra è.
3: La ombra.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
4: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Devo dire una cosa, ragazzi, prima di fluire.
3: Fluire cosa?
2: Prima di morire devo dire una cosa.
3: Dai.
2: Allora, sono due le cose che devo dire. Allora, in tanti mi state scrivendo che il Viva Dominicus è andato a fuoco. Il Viva Dominicus Beach a Santo Domingo, un posto bellissimo dove io ci ho passato, diciamo, degli anni per lavoro, ci ho lavorato un qualche anno, insomma, è un posto bellissimo che mi piange veramente il cuore, perché insomma, quando poi lavori in un posto che viene distrutto, insomma, in questo caso dal fuoco, ti dispiace tantissimo. Mi dispiace anche per tutta la donna, insomma, che è venuta a mancare, e per tutte le persone, amici che ci lavorano ancora, tra cui Patrizia, che insomma si è data un grande affare, poveraccia, e insomma sono stati dei giorni veramente tosti. E questa era la parte, diciamo, un po' più come si dice, vabbè, insomma, avete capito, la parte più triste di quello che volevo dire. La seconda parte, la ancora più triste, è che mi è arrivato un invito a un matrimonio per il 12 di agosto. Allora, adesso
3: agosto.
2: Io vi voglio bene, perché cioè, però ci saranno 50-52 gradi. Adesso io non capisco una cosa: il matrimonio è tuo. Tu devi soffrire. Io che c'entro? No, io che c'entro? Ma perché devo soffrire anch'io? Cioè, non è. Ti vuoi sposare il 12 di agosto con 50 gradi all'ombra? Vuoi soffrire? Soffri due volte. Uno perché ti stai sposando,
3: dai.
2: E due perché fa un caldo incredibile. Ma perché vi sposate ad agosto? C'è una roba. Ma perché d'inverno la gente non si può sposare? Ma perché anche la pioggia porta bene, porta fresco. Uno si mette anche volentieri la cravatta. Dici, ma mi metto anche due cravatte, guarda, no? Cappotto e doppio cappotto. Invece no, lì devi andare anche elegante. Il 12 di agosto, tutti in ferie, ci sei solo tu in strada, un cretino vestito come un pinguino che sudi in casa già con le mutande. Solo con le mutande. Ti sei messo le mutande già sudi dopo la doccia. Dici, ma adesso mi devo mettere tutta quella roba. No, non ce l'ho. Il matrimonio è tuo, tu devi soffrire. Io non c'entro niente. Non c'è. Vabbè, comunque era uno sfogo personale. Non riesco a dire neanche sposatevi. Sposatevi il 13 agosto più i soldi. Ah, è vero, il 13 agosto più i soldi. Che vuol dire 13 agosto più i soldi?
3: 12 agosto più devi dare i soldi.
2: È scritto 13 agosto più i soldi.
3: Ha sbagliato data.
2: Può darsi che lui si sposa il 13 agosto.
3: Ah, beh.
2: No. Io mi sono sposata il 22 dicembre. Oh, brava! A Cortina, pensa.
3: A Cortina.
2: Per dire, non.
3: Non è vero. Allora,
2: ma non è vero, però insomma.
3: Ma scusa.
2: Ma infatti, ma perché non vi sposate in montagna? Allora, d'estate in montagna va benissimo. Mi sposo il 12 agosto, che ne so, a St. Moritz. Ma pure figo. Cioè, se no, dove ti sposi? A Canusa.
3: A Canusa.
2: Il 12 di agosto. Devi prendere anche l'aereo per andare lì. Mamma, ragazzi. Ci sono anche quelli che si sposano lontano. Dice, oh, ci tengo veramente che vieni. Veramente ci tieni. E cos'è che ci unisce così tanto? Cos'è? L'amicizia su Facebook. E ti cancello subito, allora. Così non siamo più amici, non siamo. Ma vada via il culo.
4: Andrea, a tavolo. Show.
0: Su Studio Più. Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Una coppia stava, sai, quando vai in campagna, insomma, vai con la fidanzata, col fidanzato, no, in camporella, ma no, non pensare male, insomma, vai a vedere i panorami bellissimi, le colline, i cosi, i cipressi, queste cose qua.
3: Cipressi.
2: Beh, ci sono nelle colline.
3: Quello è il cimitero.
2: No, quella che c'è, nel cimitero. Ma il cipresso mica è nato al cimitero.
4: È un albero.
2: L'hanno portato al cimitero. Non è che fanno i cosi, come si chiama, i cimiteri dove ci sono i cipressi. I cipressi li prendono e li portano là. E hanno deciso che il cipresso deve fare il sentiero, deve fare.
4: È vero.
2: Ma è una cosa brutta, però, voglio dire. Pensavo questo cipresso che è un albero bellissimo, bello, si sviluppa in alto, slanciato, sembra una lancia enorme, punta verso il paradiso. Per quello. Ma tu non sai le cose, veramente.
4: No.
2: Tu guardi Focus, ma che lo guardi di schiena, lo guardi.
4: Ma perché c'è adesso che l'albero punta il paradiso?
2: È quello il simbolismo, no? Perché il cipresso, secondo te? Perché?
4: Perché?
2: Perché punta un paradiso.
4: Ah, non lo sapevo.
2: Eh beh, adesso lo sai.
4: Ah, non lo sapevo.
2: Ma non lo sapevano io, ma per deduzione
4: salivo.
2: Certo. Scusa, possono mettere un pino marittimo, cioè non si capisce dove vai, no? Invece l'anima dove va? In paradiso, capito?
4: Sì.
2: Non tutte, non tutte. No, insomma, quella è la situazione. Comunque, quando tu vai in campagna, ci sono anche i cipressi in giro per la campagna, non è che solamente là, non ci sono cipressi in giro, l'hanno tolti tutti, no? Ci sono. Vabbè, comunque questa coppia di ragazzi era lì che insomma si davano i bacini, si guardavano il panorama, seduti tipo picnic. A un certo punto è arrivata una vacca da dietro e ha cominciato a carezzarli tutti e due.
4: Come?
2: Con le zampe. Ma è commovente da morire sta foto. Sì, con le zampe. Ma perché ridi?
4: Ma come fai?
2: Tu hai pensato alla braciola, hai pensato alla costata. Ma tu sei veramente una brutta persona. E niente, praticamente questa vacca dietro li accarezza. Chiedimi in che città sono.
3: Che città sono?
2: Arezzo. Vaccarezzo.
3: Ma no, si era capito. Ah,
2: si era già capito.
3: Che tolgono la C loro, no? Era facile.
2: Oh, Vaccarezzo. Vabbè, comunque, è bella. A me la battuta è piaciuta molto.
3: È bella.
2: È di Nicky Valvano.
4: Chi è?
2: Allora, Vaccarezzo. Bravo Vicky. Bravo Vicky. O Nicky, insomma, non gli amici. Uguale. Nicky, meglio Nicky. Vabbè, ragazzi. No, no, no. Bravo. Vaccarezzo. La vacca accarezzava le persone, signora, ad Arezzo. Mamma, non ce la possiamo fare. Tutti a Teramo, via! Tutti a Teramo!
3: Tutti a Teramo, perché?
2: Cosa ti hanno scritto da Teramo? Sai dov'è Teramo? Sì.
3: Teramo è in Molise, Andrea.
2: No,
3: è in Abruzzo.
2: Mamma, ragazzi.
3: Chiedo scusa.
2: Mamma.
3: E vabbè, sono lì,
2: Teramo, aspetta, chiediamo a Combasso. Teramo, dov'è Teramo?
5: Buongiorno, Teramo, siamo.
2: Finisce la canzone, tu ci pensi, dai, tranquillo. Mamma, ragazzi, l'ignoranza. L'ignoranza con le scarpe da tennis.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo in appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Quando le temperature sono alte, come dire, l'organismo si trova a dover compiere un lavoro straordinario per mantenere stabile la temperatura interna. In questo contesto dobbiamo stare particolarmente attenti ai cibi fritti e anche ai cibi particolarmente piccanti, anche se il fritto piace molto tutto l'anno, ma in estate pensiamo solamente al fritto di mare. Il consumo di pietanze fritte durante i mesi estivi si traduce in un immediato rallentamento della digestione. Il calore ambientale induce una naturale vasodilatazione periferica che sposta il flusso sanguigno verso la cute per facilitare la sudorazione, riducendo quindi temporaneamente l'efficienza digestiva dello stomaco. Di conseguenza, l'introduzione di grassi complessi finisce per appesantire notevolmente il transito gastrico. Quindi in realtà ci mettiamo molto di più a digerire un piatto fritto. Naturalmente il primo consiglio è, se proprio vogliamo concederci un fritto di mare, un fritto misto, facciamolo all'interno del ristorante, magari con l'aria condizionata, così la temperatura del locale non è così alta. Per tutelare l'apparato gastrointestinale nei giorni di massima afa è consigliabile limitare la presenza di alcune portate nel menù quotidiano. Patatine fritte sono ricche di oli esausti e grassi idrogenati, risultano totalmente prive di nutrienti nobili e rallentano lo svuotamento dello stomaco. Cotolette e carne fritta, l'unione di proteine animali e panatura imbevuta d'olio crea un blocco digestivo che richiede molte ore per essere espresso. Pesce fritto, sebbene il pesce sia un alimento leggero, la frittura ne altera le proprietà e lo rende estremamente pesante per il caldo. Nachos e snack fritti, la copiata tra grassi saturi e dosi massicce di sale rappresenta un vero e proprio double trouble, come si dice, per la pressione e l'idratazione. Vuol dire double trouble, vuol dire doppio problema. Burger e foods processati fritti contengono conservanti chimici e additivi che, uniti alla frittura, risultano dannosi e infiammatori per le mucose. Anche i vegetali fritti come funghi e carciofi, le verdure tendono ad assorbire l'olio come una spugna e, se non equilibrate, perdono i loro benefici trasformandosi in piatti ipercalorici. La conseguenza diretta del consumo di queste specifiche pietanze si manifesta rapidamente nel corso delle ore successive. I pazienti riferiscono un incremento netto della stanchezza associato a un evidente gonfiore addominale. L'assunzione di pietanze piccanti, quando le temperature ambientali sono già elevate, provoca una marcata stimolazione termica all'interno dell'organismo. Le sostanze contenute in questi alimenti, come la capsaicina, agiscono direttamente sui recettori del calore, provocando un surriscaldamento interno artificiale che si somma alla temperatura esterna. Per difendersi da questa sensazione di calore, il cervello comanda un immediato aumento della sudorazione. Ecco perché quando mangiamo un cibo piccante, soprattutto in estate, cominciamo a sudare come delle fontane. Se da un lato questo meccanismo serve a disperdere calore, nei climi umidi si traduce semplicemente in un'ingente perdita di liquidi e sali minerali. Quindi dobbiamo stare attenti. Come vi dicevo, come dire, il segreto è mangiare dove c'è l'aria condizionata, così almeno non abbiamo il caldo intorno, ma se possiamo evitare questi cibi in questa stagione, molto meglio. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Vabbè, comunque, io la mattina vengo qua e io vi racconto sempre tutto, no? Vi racconto il mio stato d'animo, come sto, come non sto, come... E devo essere sincero che stamattina mi sento, come dire, un bruciore all'intestino, ah, come si dice?
3: Alla bocca dello stomaco.
2: Un po' più giù, un po' più su, forse, fegato, un bruciorino.
3: E cosa hai mangiato?
2: E niente, forse per quello. No, il caffè. Ah, beh. Quindi oggi non bevo più il caffè, ho deciso di non bere più il caffè, cioè secondo me mi fa male il caffè, me lo sento subito nel fegato. Voi direte, ma perché ci racconti questa cosa, Cadavro? Così, perché noi siamo lamentosi e irritanti, sì, ci lamentiamo, dobbiamo lamentarci, irritanti, fra un po' vi irriteremo, non vi preoccupate, tra un mucchio di parole vi irritiamo sicuramente. No, la mattina vengo qua e fuori dal c'è il cancello grande, poi vabbè, la tenuta di Tozzo, insomma, è una tenuta.
3: La tenuta?
2: È una tenuta, voglio dire, cioè a confronto le giostre sono uno sputo, cioè tutto lo spazio che ha Tozzo anche dietro, c'ha due ville, cose faraoniche, piscine, cose, ma bellissima. Se lo merita, perché insomma si è fatto da solo, voglio dire, c'è nessuno che l'ha aiutato, cioè non da solo si è fatto. E perché ridi? Perché stai ridendo?
3: No, niente.
2: Lo vuoi schernire? Vuoi schernire le mie parole?
3: Assolutamente.
2: Ah, ecco. Allora, comunque, Tozzo President, Tozzo Tenut, la tenuta di Tozzo. Io arrivo qua al cancello, c'è il cancello grande con le colonne così di pietra. A un certo punto entro nel cancellino. Lui che si sente più vicino, diciamo, alla famiglia Tozzo, entra con la macchina direttamente nella tenuta. Io no, io la fermo fuori, sono umile, sono ragazzo umile. Lui no, vabbè, anche perché insomma la stazza deve uscire fuori dalla macchina, fare 20 metri a piedi, insomma è faticoso per la sua età. E quindi lui entra proprio a 5 metri dal portoncino, non so perché lo fai.
3: Ma è abitudine.
2: È abitudine.
3: È abitudine ormai, perché sì, anche quando vorrà fare le serate la lascio lì la macchina. Anzi, addirittura Claudio, se vado fuori col furgone, me la fa mettere al posto del furgone.
2: Perché gliel'hai chiesto te, non è che...
3: No, gliel'ho chiesto io.
2: Ah, ecco, poveraccio, ti dice di sì perché insomma gli fai pena. Perché non gliela parcheggi nel tinello? Non lo so, in cucina. È una macchina preziosa, voglio dire.
3: E ci tengo.
2: E ci tiene, cioè, tra un po' è d'epoca, tra un po'. Quindi
3: non quale d'epoca? È del 2012.
2: Capirai.
3: 280.000 chilometri.
2: Quanti?
3: 280.000 fatti ieri, sono in rodaggio.
2: Vabbè, quando inizia a fumare come te, allora vuol dire che è andata. Comunque io poi lui cosa fa? Lo vedo ogni intervento che fa in radio, poi va fuori a fumarsi la sigarettina. Quindi io quando arrivo lo becco sempre fuori che fuma la sigarettina e mi vede e mi apre il cancellino ancora prima che io scenda dalla macchina.
3: Questo è rispetto.
2: No, questa è ansia, non è che...
3: Non è ansia, cioè, ti metto comodo.
2: Sì, metti comodo, però metti chiaro.
3: Trovare uno che lo fa a me.
2: Ma io non lo voglio, infatti. Cioè non.
3: Però ti chiamo pure la mattina, sì. C'è vu da me.
2: Ma quella è ansia ancora di più.
3: Ma vuoi che non ti chiamo più?
2: Alle 6:39. È ansia.
3: Siamo partiti dalle 6:21.
2: Infatti. Piano piano, perché io l'ho insultato, piano piano. Ma alle 6:21 mi chiami. Abito a 2 metri dalla radio. Ma perché mi chiami alle 6:21? Non ho capito. Vabbè, comunque è sempre rispetto quello di. Secondo me è ansia. Vabbè, insultandoli va dalle 6:39. Vabbè, insomma, già qualcosa, c'è qualcosa. Tu mi devi chiamare, se non mi vedi alle 7:05, allora dici.
3: No, è troppo tardi alle 7:05.
2: L'ansia lo prende, mamma mia. 7:05, dov'è il cavolo? Vabbè, però allora succederà questo, perché tu non sai mai quando sarà l'ultima volta, no? Di qualsiasi cosa.
3: Okay.
2: Faccio l'esempio, no? Vabbè, adesso. Tu non sai mai quando mi saluterai per l'ultima volta. Quando non lo sai. No, ma allora, non sto dicendo che moriamo domani o che devi morire domani o muoio io. Sto dicendo che tu non sai quando sarà l'ultima volta che ci saluteremo, no?
3: Non lo so.
2: Non lo sai. Non sai neanche quando sarà l'ultima volta che fumerai una sigaretta, per dire. Non lo sai.
3: No.
2: Oggi fumi, dici, convinto che domani fumerai ancora. Magari non è così. O mangerai per l'ultima volta, o saluterai tua mamma per l'ultima volta. Tutte queste cose. Nessuno lo sa. Ecco, io non so quando ci saluteremo per l'ultima volta o quando io arriverò qua in radio e tu mi aprirai il cancello per l'ultima volta. Non lo so, perché magari magari il giorno dopo arrivo e non ci sei più. Oppure oppure io, tu mi aspetti fino alle 7 meno 5, mi continui a chiamare e io non arrivo, che non arrivo più perché sono andato, capito? Quindi questo vale per tutti, ragazzi. Quindi vale la pena vivere al massimo. Dovete vivere al massimo e fare cose strane, pazze, senza star lì a fare sempre le stesse cose esagerate. Se volete dire ti voglio bene una persona, ditoglielo oggi, perché domani magari non c'è, non ci sarà più la possibilità. Tu non sai quando è l'ultima volta. Quindi vivete al massimo. Ma mi sono fatto serio, mi sono fatto interspaziale qua. Beh, voglia, sì, guarda, così intelligente. No, ho letto sta cosa, non è che l'ho letta, non l'ho ascoltata.
3: Ma da chi?
2: Sì, è uno bravo.
3: Ma chi?
2: Io non c'entro niente, io sono, no, io già facevo questa cosa in loop con mia figlia, lo faccio tutti i giorni, gli dico ti voglio bene, ti amo in continuazione, proprio la stresso proprio di brutto, poveraccia, vieni qua, dammi un bacio, un abbraccio, così quella, perché io voglio che quando non ci sarò più lei si ricorderà di questa persona, questo vecchio anziano rimbambito, spero di diventare anziano vecchio rimbambito, che continuava a stressare, dammi un bacio, ti voglio bene, ti amo, abbracciami, così quella, e vorrei che avesse questo ricordo di me, no? Non di un padre musone che magari non saluta mai, non gli dice ti voglio bene, così quella. E quindi continua a farlo al massimo, la stresso fino a impazzire. Quando scapperà di casa sicuramente non, certo. Papà sei troppo dolce, dai papà sei troppo... Va bene ragazzi, io vi voglio bene, magari l'ultima volta che ve lo dico.
3: Ma basta,
2: godetevela, insomma, glielo vuoi dire per l'ultima volta.
3: Grazie, è stato bellissimo, non si sa se domani ci sarò, quindi
2: no, fra cinque minuti, non da domani. Vabbè, perché ma chi ha stabilito che tu vivi ancora? O io posso vivere ancora? Non si sa, non si sa, non si sa. Allora, se volete mandarci notizie vostre, insomma, prima di andare, scriveteci al 338 4, potrebbe essere l'ultimo messaggio. Quindi,
3: dai,
2: 338 14 11 001.
4: Andrea
5: Tavolo
4: Show
5: su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora io dico una cosa, io non posso essere favorevole o contrario al mangiare la carne, vegani, non vegani, va bene tutto, per me va bene tutto. Uno può scegliere di vivere come vuole, come lui sceglie di vivere con l'aria condizionata abbracciata fino alle 6 di pomeriggio, 7 di pomeriggio, perché è già anziano. Lui era già anziano a 40 anni, a 30 anni era già anziano. Vabbè, cioè sei anziano
3: adesso, un po' sì adesso.
2: Ma uno che si sente anziano a 50 anni è anziano, cioè non sei messo male, cioè non è che, però ognuno è libero di fare quello che vuole, se lui sta bene così ma chi se ne frega, vai avanti così, cioè non abbracciati al condizionatore, abbraccia invece del cane, abbraccia il condizionatore, ogni tanto gli metti il guinzaglio, lo porti fuori, lo spurghi, svuoti il coso, lo lavi dai bacini la sera, cioè. Pensa te senza condizionatore, saresti morto già.
3: No, l'avrei fatto mettere, ma sei matto.
2: L'avresti fatto mettere, pensate. Cioè, tu ci pensi, no? Prima non c'era il condizionatore, ma la gente viveva lo stesso. Adesso senza condizionatore la gente, no, non ce la faccio, non ce la faccio. Sì, siamo rincoglioniti, ti rendi conto che ci siamo rincoglioniti? Vabbè, io sono aperto a qualsiasi scelta umana, va benissimo tutto, però mi hanno mandato questo articolo: senza cavalli veri l'equitazione vegan finlandese punta a diventare sport olimpico. Allora ci sta tutto, ci sta, no, però addirittura sport olimpico, ragazzi, dai, mi sembra esagerato, cioè non cioè praticamente vanno a cavallo ma senza cavallo, cioè tu vedi queste ragazze o questi ragazzi, ti ricordi da bambino che giocavi con la testa del cavallo e il bastone, ti ricordi? Che tu te lo mettevi sotto le come si dice?
3: Le gambe,
2: ed era l'unico momento per te in cui vedevano il bastone. E andavi con sto cavalluccio di pelo, no? E salto, fanno questo sport qua.
3: Non ci credo.
2: Sono alle Olimpiadi, faranno questo equitazione vegan.
3: Sport.
2: Uno in base alle sue gambe, non le gambe del cavallo, salta gli ostacoli in base alle sue gambe, capito? Cioè, non è facile, non è, cioè, una roba. Poi il cavallo lo puoi fare come vuoi, cioè come ti pare il cavallo lo puoi fare, capito? Cioè non colorato, non colorato, bianco, nero, giallo, solo la testa, chiaramente, solo la testa. Vabbè, comunque volevo fare una battuta, ma poi dopo la gente mi prende male, insomma, non
3: dai.
2: Sulla testa del cavallo, però non la posso fare. Ragazzi, comunque questo è il mondo, stiamo andando verso io l'altro lo riflettivo, no? Come ho detto prima, i cipressi non è che lui uscemo, dicevo, i cipressi sono al cimitero, non è che nasca al cimitero, i cipressi li prendono, li mettono al cimitero, no? Proprio perché c'hanno sta radice che va in fondo, quindi non disturba le tombe, così quella e via dicendo. Però fondamentalmente noi decidiamo di distruggere la natura e poi ricrearla, ma a nostra piacenza, a nostro piacimento, piacenza è anche lì. Sì, vicino, vicino. Allora, nel senso che se tu vedi una città, no? Tu vedi una città, prima c'era un campo bellissimo, piante ovunque, adesso cosa fanno? Fanno i palazzi e poi ci infilano le piante dentro. Cioè, ti rendi conto come siamo scemi? Cioè, prima c'era già un bosco là, l'hanno tirato via, hanno fatto un coso di cemento e poi ci hanno rimesso le piante di nuovo sopra. Ma sei scemo allora? Non è... cioè, c'era già, costruisci a fianco, costruisci vicino, ma perché devi farti via e poi rimetti? C'è qualcosa che non va nel nostro cervello, ti rendi conto? Uno che si sposa due volte, perché ti sposi due volte? Ti sei sposato già la prima volta, che fai? Togli il matrimonio per farne un altro? Allora sei scemo veramente? Ci sono cose che non capisci allora. Vabbè, comunque, a proposito di matrimoni, come questa cinese che ha conosciuto su Facebook un uomo, l'ha sposato, un anno dopo ha scoperto che era multimiliardario, cioè un anno dopo l'ha scoperto, ti rendi conto? Mi capisci quando?
4: No, mi rendo conto.
2: Ma non vuoi fare il sorriso, non c'hai la faccia da cinese, non ti posso sposare, ormai non sono multimiliardario. Ho parlato di questa cosa e mi ha sorriso come dire sì. Quando mi sposi ti sposo, c'hai la barba, cioè. Domani non venire depilato, però non senza barba. Anche senza barba non mi fa schifo. Comunque questa donna cinese ha conosciuto questo ragazzo su Facebook e un anno dopo l'ha sposato. sposato, un anno dopo ha scoperto che era multimiliardario. Pensa, è come vincere al gratta e vinci, la stessa roba. È inaspettata la cosa, capito? Non, invece una mia amica un anno dopo si era sposata con un mio amico e un anno dopo ha scoperto che era un coglione, cioè non anche lì sorpresa, non,
4: Andrea,
2: ciao Sara, ti voglio bene,
1: aiuto calato.
2: Comunque la battuta di Marta Bergamaschi,
3: ma chi è?
2: Vabbè, lo dico per dovere di cronaca, yeah. Non sono un rubatore di battute, ma... ciao Marta,
0: ma chi è? Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Tornano protagonisti gli anni 60 nell'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti su questo canale che è specializzato nella musica di questi 30 anni e che vi ricordo potete seguire scaricando l'applicazione di Radio Studio Più. Navigandoci all'interno trovate il link che vi consente di rimanere collegati con noi in qualsiasi direzione voi andiate senza perdervi una nota della nostra grande musica che molto spesso a distanza di un'ora circa negli appuntamenti dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata vi parlano delle Hit Parade del passato. Quindi stai lontana da me di Adriano Celentano era al punto numero uno, Peppino Di Capri con Saint-Tropez Twist, Emulo di Chubby Checker al punto numero due, Mina con Moliendo Caffè al numero tre, Pino Donaggio, La ragazza col maglione al numero quattro e un grande Elvis Presley di La Paloma No More al numero cinque, personaggio molto lontani nel tempo come quello che andiamo a sentire adesso che quando ha scritto questa canzone non aveva ancora idea di che cosa sarebbe successo e di che meravigliosa sorpresa gli avrebbe riservata la popolarità. Quando Tony Renis.
2: C'era una volta

Dall'Italia agli Stati Uniti per parlare di una colonna sonora di un film famosissimo che si intitola Colazione da Tiffany, un brano splendido scritto da Johnny Mercer e Henry Mancini nel 1961, quindi un anno prima, e adattato proprio alle tonalità vocali di Audrey Hepburn, questa meravigliosa attrice americana. Noi qui troviamo la versione di Andy Williams dal titolo Moon River.

0: piccolo strappo alla regola, presente in classifica, è doveroso dirlo per la cronaca. All'epoca c'era la versione italiana di Nico Fidenco con il titolo Colazione da Tiffany, e mentre quella che avete sentita, ribadisco, era di Andy Williams. L'appuntamento con le classifiche si esaurisce, ma è soltanto per il momento, non prima di avervi però dato un altro cenno e quindi la possibilità di fare una meditazione pensando alla felicità. E vi cito un proverbio che è un'esortazione: raccogli il fieno finché c'è il sole. A tra poco.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Quadro politico in tensione a Washington dopo il voto del Senato sulla mozione che chiede alla Casa Bianca di interrompere le operazioni militari in Iran, salvo esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori favorevoli alla decisione, 48 i contrari, decisivi 4 repubblicani che hanno unito il loro voto ai democratici. Si tratta di un voto quasi solo simbolico, visto che la Casa Bianca lo definisce privo di significato, in quanto non in grado di limitare realmente l'autorità del Presidente come comandante in capo. Segnalati blackout diffusi nella regione di Kherson e in Crimea a causa degli attacchi ucraini delle ultime ore. Intanto Putin ha confermato che la Russia è pronta a colloqui di pace con l'Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul del 2022. Poi l'affondo contro l'Occidente. I paesi NATO ora dicono apertamente di prepararsi alla guerra con la Russia. Mosca non mostra alcun segno di interesse genuino a impegnarsi in negoziati di pace, replica la Commissione europea. Giulio era un ricercatore, non una spia, non se l'era andata a cercare. Così l'avvocato Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Giulio Regeni, nel corso dell'arringa nel processo a carico dei 4007 egiziani accusati del sequestro e dell'omicidio del ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto 10 anni fa. Con 79 sì, 51 no, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate alla benzina, al gasolio, al biodiesel, al GPL, al metano impiegati come carburanti. Dietro front di Marco Palestra, il terzino dell'Atalanta, che sembrava ormai a un passo dal trasferimento all'Inter, ha accettato la proposta del Chelsea, economicamente più vantaggiosa. Il club londinese avrebbe messo sul piatto della bilancia un contratto quinquennale da 5 milioni a stagione. È tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: Se siete appassionati della musica di questi 30 anni, avete scelto il canale giusto. Bruno Righetti con voi nei prossimi 10 minuti qui da Radio 60 70 80. E se siete palati e raffinati, beh, o soprattutto orecchi raffinati, vi consiglio di rimanere all'ascolto, di alzare il volume dei vostri riproduttori, perché le canzoni che andiamo a sentirci in questo appuntamento, che sono che arrivano direttamente dal 1972, dalla fine di giugno, di una parade italiana sontuosa, sono davvero due perle. La prima che sentiamo è dal repertorio dei Bee Gees, hanno ripreso il percorso di gruppo, perché Robin si era

0: in corsa verso la popolarità mondiale, e arrivano anche Run to Me e questa che andiamo ad ascoltarci insieme, che naturalmente fila dritta anche nella nostra Hit Parade, è My World, i Bee Gees.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

Una canzone senza tempo, davvero bellissima, questa dei Bee Gees, che lascia il posto adesso a, nella nostra hit parade, ad un altro pezzo da 90. Una hit parade che aveva al punto numero 6 appunto i Bee Gees che abbiamo appena sentito, quindi al quinto grande di Mina, al quarto un'altra bella canzone di Adriano Pappalardo, È ancora giorno, parole ancora Mina al numero 3, Nilsson con Without You al punto 2, mentre assoluta regina incontrastata e per molto tempo una delle perle del repertorio di

0: Il 1972 ci lascia qui con queste due magnifiche canzoni e ci lascia i nostri ricordi. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa con un altro appuntamento con le parade del passato, con il consueto cambio di decade. Per l'angolo della felicità di oggi voglio citarvi una frase di un celebre autore inglese, un religioso vissuto nel 600, che disse: goditi i favori di oggi e sopporta le difficoltà, perché soltanto il presente ci appartiene. Siamo morti per il passato e non ancora nati per il futuro. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.
2: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

60, 70, 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Questa è Radio 60 70 80 e la voce che state ascoltando è quella di Bruno Righetti, che conduce regolarmente tutti i giorni da questo canale l'appuntamento con le parade del passato. Oggi siamo ad occuparci del 1982, perché voi sapete, in ogni blocco noi cambiamo decade e il periodo è sempre più o meno quello in cui ci stiamo parlando. Quindi siamo alla fine di giugno di quell'anno e al primo posto ci troviamo Phoebe Cates con Paradise, era poi una colonna sonora. Al secondo posto Paul McCartney con Ebony and Ivory insieme a Stevie Wonder, poi gli Imagination con Just an Illusion e Richard Sanderson al quarto posto con She is a Lady. Se scivoliamo un po' verso la metà classifica troviamo al sesto posto un artista nostrano, amatissimo, capace di creare uno stile, un grande professionista come si rivelerà poi negli anni, dotato di un talento mostruoso, Riccardo Cocciante. Ritroviamo volentieri Celeste Nostalgia.
1: C'era una volta Hit Parade.

Attivissimo negli anni Ottanta, l'ex Beatle Paul McCartney si cimenta con una collaborazione stellare con Stevie Wonder, realizza questa bellissima canzone e ovviamente finisce dritta in classifica. Insieme a Stevie Wonder, l'ho citato prima, Ebony and Ivory.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Scivola velocemente il tempo quando le canzoni sono belle, è sempre così, e da queste parti, voi sapete, il tempo frulla molto più rapidamente che su altri canali. Noi riportiamo al presente il grande passato musicale che abbiamo alle spalle. E dopo Paul McCartney si chiude l'appuntamento per questa decade. Vi ricordo, eravamo nel 1982 e come di consueto lo facciamo con un consiglio per essere più sereni, e lo facciamo da qualche trasmissione a questa parte, e oggi vi citiamo una grande pubblicista americana, giornalista ed editorialista, aveva più di 60 milioni di lettori, pensate, siamo nel 800, e scrive: ho imparato a vivere ogni giorno come si presenta e a non anticipare le angosce temendo il domani. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.
3: It was cold that night when the crows flew west and the days had lost their spark. And the yellow lights bit the rain-soaked night when the dogs had lost their bark. What Hitchcock plots were hatched that night behind the shuttered doors.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
2: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
1: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia, il provvedimento che passa ora alla Camera è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
3: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

È il 24 giugno oggi ed è mercoledì, no, perché se c'è qualcuno che non si ricorda che giorno è, ve lo ricordo io, è mercoledì. Tranquilli che la perdita di memoria è una cosa normale, no? Ci sono dei giorni che ti ricordi delle cose incredibili e ci sono altri giorni che invece dici ma chissà. capita. Buon pomeriggio, ciao da Pierangelo, insieme sino alle ore 18, bella la musica che ascoltiamo tutti i giorni, sia il mattino che il pomeriggio. E oggi iniziamo con questa cosa facilina, che tutti cantano, che tutti ballano, tutti alzano le mani, va bene così. C'è

ne sono contente, guarda qua. Il mio Christian ha finito gli esami di... cos'è? Di maturità. Le donne, le nonne sono contente perché da adesso in poi li avranno lì a casa per tutta estate, vedi. Lo so, questo è il mestiere della nonna e anche del nonno. Ma secondo voi perché ci danno la pensione? Ci danno la pensione perché dicono, guarda. Ah, finito con i terzi medi, vabbè, sono sempre esami di maturità, una maturità inferiore, però è sempre una maturità. Ti danno la pensione, dicono, tanto devono lavorare ancora tutta la vita questi vecchietti, vedi? Va bene, auguri ancora a tutti gli studenti che dovranno affrontare l'orale della maturità superiore, mi raccomando, impegnatevi, impegnate. Allora vado da Marco che è leggermente confuso oggi, non hai capito bene che canzone mettere, guarda, io te ne metto una che è arrivata al successo di Jackson 5 ed è questa I Want You Back.

0: Allora, se durante le vostre notti insonni dovute al caldo, vero? Non riuscite che fare, ascoltate della musica e vedete che ci sono dei titoli particolari, scriveteli e poi me li comunicate, basta che la musica che mi comunicate sia inerente agli anni 60, 70, 80, va bene, Marco, ti ho regalato I Want You Back, che qua, insomma, Michael Jackson era molto, molto, molto giovane, vero? Che c'è, Vincenzo?
1: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Volevo ascoltare se era possibile un brano di Umberto Tozzi, che è uno dei più affascinanti e originali che abbia fatto. E l'ha pubblicato in un 82 ed è un brano, e il brano si chiama Eva. A me piace moltissimo, mi ricorda l'estate, quindi in questo periodo ci sta bene, dai. Grazie Pier, buona giornata.

di Torino, ieri si è tenuto il primo dei due concerti di Vasco ad Ancona, naturalmente il concerto magistrale, questo è inutile poi dirlo perché in qualsiasi posto vada Vasco, insomma, il pubblico lo segue a grandi flotte, devo dire. Sentiamo ogni volta.

0: grande capolavoro ogni volta, mi piace molto. Questa è una di quelle di Vasco che preferisco, davvero, insieme a Sally, questa è la migliore, Angelo, secondo me.
1: Buon pomeriggio, Remo Mantova. Oggi ho un'altra canzone bellissima italiana, dedicata logicamente a tutte le donne che ascoltano 60, 70, 80, gli Homo Sapiens, bella da morire, se è possibile, grazie.

0: Grazie Leo, grazie a te, andiamo a rispolverare delle cose che ormai sono in soffitta, magari mangiate un po' anche dei topi. Bella da morire gli Homo sapiens, dedicata a tutte le donne, non esageriamo perché poi dopo sai che loro si gasano.
1: Massimo di Sorezzo, buona giornata a tutti e a tutte. Mi fai ascoltare a mano, così faccio una cantatina qua al lavoro. Grazie mille.

0: Una bella carrellata di musica italiana, dai, all'inizio. Ci stava, no? A mano così anche lui si è messo a cantare di, in officina, va bene così. Ce n'è ancora una? Ancora una ce n'è.
1: Ciao Pier, mi chiamo da Carmignano Prato, sì. Metti tutti i ragazzi che si amano dei college del 81, avevo sbagliato prima.
0: I ragazzi che si amano, non tutti, tutti l'hai aggiunto tu. Questa è copiata da 150 canzoni.

c'è qualcuno che c'ha anche ragione. Finalmente da un mese che cerco il vostro numero di WhatsApp, ma accendendo la radio dopo le 15.30 non lo sentivo mai. Oggi l'ho sentito perché mi sono ricollegato alle 15. Chi è questo? È Lorenzo che dopo tutta sto filastrocca non si ricorda più la canzone che vuole sentire. Avete ragione, io lo ricordo poco, È il 351-351-1000. Avete ragione. Da, da, no, da, no.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, sono Ermanno. Tornando a casa ora, da ieri sera dalle 10 che ho cominciato a lavorare. 36 gradi sull'asfalto, un caldo bestiale, aria condizionata a paletta. Mi faresti ascoltare per favore Sweet Emotion degli Aerosmith? Grazie mille e buona giornata a tutti, anche se è molto calda.

0: con gli Aerosmith, Sweet Emotion. Emotion fantastica. Allora, io devo diventare matto tutte le volte a cercare i WhatsApp. Dov'è l'amico che voleva? È Fabrizio, ciao, Fernando, quello che vuole.
1: Potresti mettere una canzone dei
0: Sì.
1: Grazie, ciao.
0: Ti metto questa che conoscono un po' tutti, molto bella. Si intitola Baba Oh Really.

0: grazie Fabrizio per gli U. Questa è una delle più belle, insomma, quella più, possiamo dire, più orecchiabile, più masticabile.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Cinzia di Castenedolo. Ascolta, oggi mi piacerebbe sentire Lady Marmalade, non so se è giusto, la canta Patti LaBelle. Mi è sempre piaciuta questa canzone. Ti ringrazio tanto, ciao, un saluto.
0: Ma non ride mai la Cinzia, no? Non ride mai lei, no?

0: Quanta voglia di, cos'è? Di far l'amore con te? No, non è questa. Lady Marmalade, fatti la pelle. Grazie Cinzia. Salutami il tuo cagnolone lì, Quanto pesa? 1,5 kg? Bellissimo, bellissimo. Fallo andare in piscina, poverino.
1: Saluti da Marco, da parte di Andrew Iesi. Vorrei dedicare la canzone Tu sei l'unica donna per me e a mia moglie Alessandra, con tanto tantissimo amore. Grazie Pietro.
0: È bugiardo. No, non crederci.

0: tu sei l'unica donna per me.
1: Lo dicono sempre le donne loro, Poi bisogna vedere se è vero, comunque.
0: Grazie Andrew, buon pomeriggio.
2: Salve, come va? Tutto a posto? Sono Francesco da Bari. Mi fate ascoltare Alghero di Giuni Russo. Ciao ciao e buon mare a tutti. Qui fa molto caldo, mucho calor.

amico di Bari che non si è neanche presentato. Devo fare i complimenti perché lui ha rifatto una canzone di Patti Pravo che è pazza idea. Devo fare i complimenti, ho sentito un pezzettino, bravo, bravo, bravo. La prossima volta presentati, altrimenti ti vengo a prendere a Bari, hai capito? Ecco, era Alghero di Giuni Russo. Allora, il mio amico Marfu mi ha detto, scegli tra queste canzoni, Jimmy Ross, Futural Affair, Eddie Grant, Do You Feel My Love, Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man, Peter Brown, Can't Be Loved to Eat Too Many Anyway. Vabbè, sai che ho scelto io? Ho scelto questa. Ho scelto questa, perché mi piace, perché... Sono tutte belle quelle che mi hai scritto, però insomma ne devo scegliere una.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
2: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
1: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
3: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
0: 60-70-80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, sono Marco da Como. Siccome so che ami Dire Straits, mi metti Once Upon a Time in the West, che è una canzone che non sento mai.

0: Allora, da oggi in poi faremo ascoltare molti Dire Straits in versione magari inedita, perché io ho una collezione particolare dei Dire Straits, essendo di loro innamorati, di cose che magari nessuno ha mai sentito. Me le farò sentire un giorno o l'altro. È il fatto che bene o male si mettono sempre le solite Sultan of Swing, Money for Nothing, perché sono le più conosciute, ma in effetti c'è un repertorio qua che è incredibile. Grazie all'amico di Como, grazie.
1: Ciao cari, allora, avete ragione, sono Francesco da Bari, ma vi ho scoperto per caso, anche perché noi qui abbiamo tante radio gettonatissime che trasmettono sempre le solite canzoni, dalla mattina alla sera, fino alla nausea. Quindi mi sono messo su internet, ma così per gioco, e vi ho beccato, ho detto, cazzo, bella radio, da oggi siete i miei preferiti, scusate la parolaccia, e buon mare a tutti.
0: Grazie Francesco. Vediamo Samaron Solitary Beach. Te la ricordi?

0: Allora io mi scuso con Davide perché voleva sentire la cura, ma la cura, bene o male, la facciamo tutti i giorni e la sentiamo tutti i giorni. Oggi ho scelto Sanna on Solitary Beach di Battiato, da quel grande 33 che era la voce del padrone Savio, te la ricordi? No? Va bene, va bene. Ma tornando a Francesco, che dice che tutte le radio, bene o male, fanno sempre sentire le stesse cose, ma sai perché, Francesco? Perché le radio vogliono inculcare nella testa delle persone sempre le solite cose, oltretutto nuove, perciò... Ma se a uno non piace quella musica che fa, deve sentire 60, 70, 80, perché noi... Vedi che dagli anni 60 agli anni 80 cerchiamo di farvi ascoltare il meglio.
1: Ciao,
0: è vero?
1: A tutti, buon pomeriggio Pierre e a tutti gli ascoltatori. E fra il caldo che c'è, una birra e un'altra, se possibile sentire City Life di William Pitt. Buon proseguimento a tutti e avanti tutta quanta. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Grazie Michele, ti metto City Light perché City Life è un quartiere di Milano, invece City Lights è la canzone di William Pitt. Va bene, va bene così.

0: lasciami salutare anche un po' di persone, perché ovviamente non tutti oggi potrete sentire la canzone che avete richiesto, perché siete in tantissimi, perciò io un po'. Qualcuno deve restare fuori dal gioco, no? È ovvio. Vabbè, allora Camilla, buongiorno, Esther, Giulia, Susi, Marco, Alfredo, buongiorno, tutti in barca questi sono. Va bene, buon lago, Lago di Garda molto affollato, molto molto. Attenzione, marittimi, attenzione. Grazie anche per City Lights di William Pitt, grazie a Michele. Vado a fare un giro a Sanremo, io aspetta un attimo.
1: Ciao Pierangelo, sono Armando da Sanremo. Potresti farmi ascoltare la canzone degli Iglesia, If of the Moment? Grazie e buona serata.

grazie Amanda per Hits of the Moment Edition, bello, bello. Posso salutare anche l'amico Andrea Tortellino? Dai, non ridete, si chiama così, cioè, è meglio di chiamarsi Raviolo, si chiama Tortellino. Dice un po' di Duran Duran. It's one boy.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: che c'è da dire qua? Niente. Vedi Patrizia, a volte dobbiamo andare a sentire anche delle cose che non sentiamo mai di Dire Straits. Questa era What It Is, secondo me molto molto molto bella. Si sente proprio il Mark Knopfler prima maniera, guarda. Allora, chi è che va in vacanza domani?
1: Sono
0: da Barbara.
1: Sì, sentiamo. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Spagna che non è delle solite. I wanna be your wife. Niente, grazie. Vi saluto tutti quanti, la grande family. Oggi è l'ultimo giorno a Verona perché domani parto per le ferie e torno i primi di luglio. Vi saluto tutti perché probabilmente staccherò telefono e tutto quanto, voglio stare in pace e in armonia in mezzo alla natura. Ciao ciao!

0: di Borghetto lì, è vero? Vabbè. E buongiorno e buon pomeriggio anche a Barbara che se ne va in vacanza. Fai da brava, mi raccomando, comportati bene.
1: No, fai, sì, tanto non ci può far sentire le canzoni che siamo parecchie a richiedertele. Però è buono sentirti, buono ascoltarti, qualche risata, ti fai un commento, ti fai passare la giornata in un altro modo. Via, un salutone da Franco di Montalcino, con un bicchiere di vino di Montalcino in mano per bella la tua salute.
0: Grazie Franco, questo è il messaggio più bello che ho sentito oggi, vedi. Purtroppo dovete riuscire a capire che non riesco ad accontentare tutti perché siete davvero in molti. L'importante è sentire.
2: Buongiorno,
0: la bella
2: Garangelo.
0: Musica.
2: Oggi mi farebbe piacere ascoltare His Speedy Like Gonzales dei Passengers, se era possibile, naturalmente. Diego da Monza Brianza. Buona giornata.

0: I Passengers, non sono i Passengers, sono i Passengers con gli Speedy Ray Gonzales. Grazie Diego. C'è un amico di Fano, dovrebbe essere Francesco, che ha bisogno di un sorriso. C'è qualche fanciulla che è disposta a regalargli un sorriso.
1: Ciao, che era. Dov'è? Sono Francesco da Fano. Senti, io è un periodo che avrei bisogno di un sorriso. Se c'è qualche donzella che mi sta ascoltando, e a proposito, se mi puoi far sentire, regalami un sorriso.
0: Va bene Francesco, guardiamo se c'è qualche fanciulla che manda un vocale e fa una bella risata. Guarda, guardiamo se c'è, perché non ci vuole molto, no? Fate. Eccola là. Se lo faccio io non c'ha senso. Anche se una donna che.

Allora, Francesco, hai chiesto un sorriso da parte di una donna? Ma che ci vuole, certo? Sorriso del cazzo questo, comunque sto...

0: regalatelo un sorriso, per piacere, regalatelo. No.
1: Spero che vi piaccia.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Francesco, abbiamo fatto quello che siamo riusciti a fare.
1: Grazie Pierangelo, grazie a colei che mi ha inviato il sorriso, grazie, ti saluto, ciao.
0: Ma sai cosa c'è, Francesco, che a volte i sorrisi forzati sono molto difficili da fare. Sai quando è che lo fanno bello spontaneo le donne? Sai quando? Quando vedono il loro uomo nudo in bagno, lì lo fanno spontaneo. Ma guardala. Lì si spanciano proprio.

0: ci sarà un giorno che faremo una gara del sorriso più smagliante. No, i giovani lo sanno fare bene, perché spesso e volentieri lo fanno, ma le donne pare che vederle sorridere, ragazzi, mamma mia, neanche col solletico, neanche col solletico, va bene. Allora, grazie per Honky Tonky Train Blues di Kit Anderson. C'è il mio amico Roby da qualche parte qua, eh.
1: Sarà caldo, sarà fermo, non so, che ne so. Ascolta, mi faresti sentire Etienne della Patti? Purtroppo ho saputo che ci ha lasciato, l'ho saputa ieri, però sono da due giorni e vorrei, insomma, ricordarla questa canzone, che era stupenda, molto erotica, e dedicarla a tutti con sto caldo, con sto vento che c'è bussato con vento. Ciao Pier, buona giornata, caro.

0: Grandissima Gesh Patì, l'abbiamo ricordata anche ieri con Etienne. Questo è stato un capolavoro, eh? Allora, che è successo, Barbara, lì in Trentino? Che c'è?
1: Mi hanno detto di stare attento in Trentino perché c'è l'uccello padulo. Ma perché devo stare attento all'uccello padulo? Tu lo sai.
0: Non si può cacciare l'uccello padulo. Vedi che poi adesso anche in governo stanno facendo la legge contro gli uccelli. Lascialo stare, se lo vedi, lascialo lì. Lo vedi che svolazza. Non toccarlo, non toccarlo. Oh mamma cara! Barbara, sei pericolosa tu, eh. Adesso avviso tutti gli uccelli paduli di Trento.
2: Ciao Pier, Ferdi Bustorsizio. A proposito di canzoni 60, 70, 80, un così da scovare, mi è venuto in mente un Japanese Boy di Aneka, che è veramente un po' che non sento. Buon pomeriggio, buona prosecuzione e un salutissimo a tutti.

0: The Japanese Boy. Mi stava dicendo un uccellino che l'abbiamo messo in questi giorni, l'abbiamo messo. Ferdi, stavolta ti devo dare 5 meno. Sì. Perché amica, noi l'abbiamo sentita.
1: Sempre Graziano da Pensano. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Cosa ne dici se oggi mettiamo un brano dei Bee Gees, visto che questi bravi ragazzi hanno incantato il mondo con la loro musica e hanno fatto sognare un sacco di uomini e donne? Grazie e buona giornata a tutti.

0: merenda, cioè non ho capito, non
1: Piano,
0: faccio merenda,
1: ti sto
0: io
1: ascoltando, sto facendo il tiramisù, ma è vero comunque, non è uno scherzo. Te ne mando una fettina.
0: Grazie, grazie, devo fare merenda, sono le 4.35 qua che... A proposito, Barbara, qua mi chiamano da Venezia, che mi dicono?
2: Vi volevo far sapere che però a Venezia si chiama il pesce patullo.

0: Momento d'amore questo. Momento da dedicare a tutti coloro che si amano alla follia.
1: Buongiorno Pier, sono Bruno Daffi. Vorrei fare una dedica a Loriana, Neil Diamond, Play Me. Grazie.
0: E io invece ti metto September More, vedi, no?
2: It's been so long I hardly knew you.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una cupola anticiclonica continua a proteggere il nostro paese causando un clima molto caldo. Nel corso del pomeriggio aumento dell'instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco sull'arco alpino, sui rilievi appenninici e sulle aree interne centro-meridionali, sempre buona altrove. In serata e nella prossima notte il tempo tornerà asciutto su tutto il territorio nazionale, con esaurimento dei temporali ovunque. Molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Allora facciamo gli auguri a tutti Giovanni, oggi è San Giovanni. Ciao Giovanni, saluto appunto lui che è di Castenedolo, ma saluto anche tutti i Giovanni e tutte le Giovanne, eh. Oggi è la loro festa. Mamma mia, The River, The Blue Springsteen. È una favola sentire questo tipo.
1: Chi è? Benvenuto in mente. Ti ricordi gli Osi Bisa? Patta patta, 68, certo. 69, 70. Io lo mettevo in discoteca. Fai tu, se vuoi metterlo, se lo trovi, insomma, quel che so, fatti quello che vuoi, dai. Ok, no, scherzo, dai, Osi Bisa. Strano. Osi Bisa.
0: Vabbè, te ne metto una che è sempre un patapata, ma è un attimo più moderna. Cos'è che fa?
1: Vai.
0: Vabbè. Te ne metto una, te ne metto più moderna di Mariam Makeba, questa patapata che è un pezzo degli Osi Bisa del 68-69, ma forse in ascolto.

0: ballo qua, da sapere interpretare, molto difficile, e gli uomini non sanno fare, lo sanno fare solo le donne. Ispatapata, Miriam Makeba. Grazie Roby, sei antico tu, No, gli Osibisi l'hanno fatto sì, però se lo senti adesso, guarda, c'è. Va bene, allora abbiamo già parlato di Vasco Fabrizio, però te ne regalo un altro, dai, te ne regalo un altro.
1: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio D'Ancona, ti volevo aggiornare sul concerto di Vasco che ieri sera è stato una cannonata, ti volevo richiedere un pezzo che ha fatto, che non siamo mica gli americani, e stasera faccio doppietta, vado a vederlo anche oggi. Ciao ciao, un saluto a tutti.
0: Vedi, quando un artista è bravo e quando un artista fa divertire la gente ritorna, fa il bis e io ti metto... C'è chi dice no.

Allora sarebbe sufficiente che Vasco presenziasse, che solo sia presente sul palco, potrebbe anche far senza cantare, tanto con tutte le migliaia di persone che lo vanno a sentire, le canzoni le conosco tutte a memoria, perciò c'è il pubblico che canta. Fai senza cantare, Vasco, fai senza. Canta la gente per te. Non è un problema, no, davvero. Se capitasse che una sera un artista come Vasco non avesse più voce, non è un problema, no? C'è gente che sa interpretare tutti i pezzi di Vasco, uno più bello dell'altro, grazie. Grazie Fabrizio, stasera secondo appuntamento ad Ancona. Eh sì.

0: Ah, questa non la sapevo però, eh. Non
1: ma
0: la
1: Fabrizio
0: sapevo.
1: Va a vedere Vasco, mica perché deve vedere Vasco, è perché sente la mancanza dello stadio. Ah, stile.

0: Questo te lo mando io, Pier, concerto spettacoloso, poi te lo mandate di Vasco, Carlo D'Aiesi, e ti richiedo un pezzo dei Toto, Pier, lo dedico a tutti quanti, un pezzo dei Toto, bello, grazie Pier.
1: Grazie Carlo, grazie anche a tutti coloro che mi hanno mandato i video del concerto di Vasco di ieri di Ancona. Altri arriveranno domani, perché questa sera c'è il bis e non poteva lasciare Ancona senza fare la doppia serata, è vero? Lo so. Ti metto questa dei Toto che è molto molto bella, si intitola Stop L'Avenue.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Allora, io vedrei benissimo un concerto di Vasco insieme agli Acid Sphere. Davvero, guarda, sarebbe un sogno vedere Vasco insieme a loro, mamma mia. Ma sai che succederebbe? Ma cadono gli stati proprio. Va bene, la short thread degli Acid Sphere, grazie Mirella, grazie. Molto rocchettara lei, Allora mi scrivete se mi arrivano i messaggi. Mi arrivano i vostri messaggi, Claudio, però è che non riesco ad accontentare tutti, lo sapete, l'ho già detto un miliardo di volte. Però no, arrivano. Almeno quelli arrivano, tranquilli. Grazie, che c'è? Ah, un passaggio obbligato, dici? Va bene. Cos'è che segna il tuo termometro, Ivan? All'ombra 35 gradi e mezzo. Ma

Allora, c'è qualcuno che ce l'ha come suoneria questo Jump di Van Halen? Chi è? È la Sandra? Sandra, tienilo sempre lì come suoneria, perché guarda che è fantastico questo. Jump di Van Halen. Allora, c'è un signore che mi scrive, mi dice: sono Gabriele di Collio. Collio? Dov'è Collio? Collio. Ho sentito ancora io questo paese, ma è in provincia di Brescia? È Brescia, Collio. Gabriele, che vuoi sentire qua?

0: al tromplina, si dice così. Paese bellissimo Goglio, andate a visitarlo, non so quanti abitanti fa, cioè quanti abitanti fa Goglio? 1000? Tutti uomini, tutti uomini. Non ci sono donne, no? Oh mamma, grazie Gabriele, grazie. Lascia stare.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti. E buon pomeriggio, sì. Pierre. Oggi, se fosse possibile, ascoltare Minuetto, la grande mia, e augurare buon pomeriggio di Arsura a tutti quanti. E Ivan, ciao. Ragazzi, la pianura padana nel basso mantovano, da ora in poi, da oggi in poi, si chiamerà area cottura lenta.
0: Va bene, andiamo con Mia Martini, dai.
2: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: lo diciamo sempre Gabriele, no?
1: Ciao,
0: lo diciamo,
1: sono Gabriele, lo diciamo, bravissima Mia Martini a cantare questa canzone, perché è un capolavoro. Però secondo me quella del Califfo è il top, veramente il top, proprio cantata con da Califfo. Ciao.
0: Vabbè, insomma, la...

0: interpreta lui.
1: E sai che quando i pezzi vengono interpretati anche dagli autori, vengono interpretati con un altro sentimento, possiamo dire così, però lei è qualcosa di spettacolare. Va bene, grazie per il minuetto. Oh, chi è che devo andare a salutare adesso? Fammi vedere se mi ricordo.
2: Buonasera, eccolo qua. Da Livio, ciao. Io dico teniamo duro che il peggio deve ancora arrivare di caldo e speriamo un bene, dai. E se mi fai ascoltare per cortesia l'amico di ieri delle Orme, un pezzo storico e bellissimo. Ciao, buona giornata a tutti e teniamo duro, chi la duro la vince. Ciao a tutti.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buonasera, sono Romeo di Cupra Marittima. Volevo richiedere un brano dei Delegation, un po', vabbè, a tuo piacere, dedicarlo a voi della radio e a tutti i radioascoltatori. Buona serata, ciao ciao.

Giacomo, un'estate al mare. Vabbè, insomma, penso che vuoi o non vuoi, ma tutti i giorni in questo periodo lo sentiamo, va a braccetto con Vamos alla playa questo, vabbè. Che poi ci sono i periodi per i pezzi, questo, questo è difficile che lo senti l'ultimo dell'anno, va bene, dai, grazie Giacomo, devo fare i complimenti alle spiagge di Senigallia perché sono davvero molto belle, davvero. Guarda che sabbia, guarda che video lì, guarda, hai visto, visto.

un po' di aria è girata, vedi che chiamarla magari a volte ti danno anche retta qua. Va bene, Fresh, Cool and the Gang. Saluto Albi, Orazio, come si chiama lui? Ernesto. Volevano un pezzo degli Style Council, io oggi ho scelto Promised Land. Sì. Grande, grande, 88, 89.

Lasciami salutare anche Luca che sta facendo del surf. No, stai facendo, cos'è? Curling? Ma...

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Villa Certosa ha un nuovo padrone.
3: Villa Certosa, ricordiamola, è la residenza estiva in Sardegna di Berlusconi, famosissima appunto per le cene eleganti, per il fatto che Berlusconi ci ospitava i grandi della terra, da Blair a Putin. Ebbene, per una cifra che più o meno si aggira sui 350 milioni di euro, Villa Certosa adesso si appresta ad essere venduta, e venduta ad un'altra famiglia molto molto importante a livello nazionale e internazionale. È la famiglia Altani, la famiglia reale catariota, fra l'altro già possiede grandi pezzi della Sardegna e soprattutto della Costa Smeralda. L'emiro Altani è stato ex premier del Qatar, assieme appunto alla sua famiglia ha dei possedimenti sparsi per il mondo, anche e soprattutto nel mondo occidentale, di tutto rispetto. Stimarne la ricchezza è quasi impossibile, una ricchezza che viene soprattutto dal fatto che la rendita per la vendita del gas è stata trasformata appunto in immobili, case, ospedali, centri commerciali e attività di ogni genere nel mondo occidentale. Quindi insomma, da una famiglia che in Italia ha segnato, diciamo, la storia di questo paese, cioè quella Berlusconi, si passa invece a una famiglia che da 20 anni segna la storia invece del Qatar.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto dei trattati internazionali che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, è quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. In una intervista Fox News aveva detto: dalle basi USA in Europa partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. All'attacco alle opposizioni il governo ha mentito, Meloni riferisca in aula. Sono rientrati oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due dopo la liberazione erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Attimi di paura allo scalo di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. L'intervento di bonifica delle forze dell'ordine si è concluso intorno alle 14, poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi e a 5 giorni dal debutto a Wimbledon, la campione in carica torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

Allora, Santino Rocchetti, cara Lisa, è da una vita che non lo sentivo. Con questa divina, è un pezzo del 78. Siamo giù di lì. Allora, già è il caso di augurare una buona serata a tutti voi. Sarà una serata molto calda. Sì, molto calda, molto calda. Specialmente dalle parti di Ancona. C'è da andare a vedere ancora Vasco, mi raccomando. Grazie a Lisa. Devo salutare Vittoria e Desterina ancora, ancora una volta, che vogliono sentire loro? Insomma, vogliono sentire, a proposito di sabbia, questo pezzo dei Nomadi che ogni tanto andiamo a rispolverare, vabbè. Ma è molto molto molto molto bello, molto dolce, un pugno di sabbia.

0: bello facciare le labbra salate, no? È bellissimo, è fantastico. Prova. Va bene, dai. Grazie ragazze per un pugno di sabbia, eh. Che c'è Bruno? Bruno,
1: sono
0: che c'è?
1: Con Umberto, siamo qua in riva al Lago Maggiore. Mi ha detto dei gallanfranchi di messo Venus che me si mette un breve là. Ciao,
0: io non lo so. Salutami Umberto, guarda che ti metto le

L'hai fatto ballare l'Umberto? Meno male. È l'ora giusta adesso, è l'ora dell'aperitivo, in riva al mare, in riva al lago, va bene. C'è molta gente che viene in montagna, quest'anno ci fa molto piacere, vedi? Ma perché vanno in montagna? Vanno in montagna perché almeno, insomma, sì, si respira un attimo. Perché altrimenti al mare e al lago qua mi sono arrivate oggi delle temperature abissali. Guarda qua, 39 gradi, mazzo. Ma dove 39 gradi? Sul lago di Garda? Mazza, ragazzi. Dai che andiamo a terminare il nostro pomeriggio con l'ultimo disco di oggi, che è di Pino Daniele. Grazie Cristiano, questo è per te.

positivo, eh. Alla vostra salute. Va bene. Abbiamo finito. Grazie, grazie. Buona serata a tutti, un abbraccio. Ci sentiamo domani mattina alle 7 oppure nel pomeriggio alle 15. Vi lascio con Fossati. Questo sì, questo sì. Questo è potente.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Nel giorno del 39esimo compleanno di Leo Messi, già 5 reti che fanno sognare il bis mondiale della sua Argentina, ha firmato la rivincita d'autore Cristiano Ronaldo, doppietta che rilancia le ambizioni del Portogallo e quelle di CR7, bistrattato dopo la brutta prestazione contro il Congo anche dalla stampa lusitana. Tra oggi e domani, nella notte italiana, si preannuncia una scorpacciata di calcio con ben 6 gare in calendario su tutto, e spicca quella di Miami a mezzanotte tra il Brasile di Ancelotti e la Scozia. Probabile esordio di Neymar, la Seleção, 4 punti come il Marocco, che alla stessa ora ad Atalanta incrocia Haiti, punta a chiudere il girone al primo posto con all'orizzonte i 16esimi contro Giappone o Svezia. Alle 21, primo ciacco odierno a Vancouver, Svizzera-Canada, sfida nella sfida Inter-Juve a Kanji David. Entrambi ad un passo dai 16esimi, gli elvetici inseguono la quarta volta di fila, imperativo vincere invece per la Bosnia, sempre alle 21 a Seattle, opposta al Qatar. Ultima spiaggia per la deludente Repubblica Ceca, alle 3 di stanotte all'Azteca contro il Messico, già promosso, certo, nel primo posto e per questo il regime di turnover. Alle spalle dei padroni di casa tutto è possibile di fronte Sud Corea, Sudafrica, all'ex Tottenham Son e compagni basta un punto, i Bafana Bafana sognano di superare per la prima volta nella loro storia la fase a gironi. Cambiamo argomento, pallavolo maschile parte male la seconda settimana di Nations League per l'Italia di Fefe De Giorgi a Lubiana. Gli azzurri sono stati battuti al tie-break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dalla nazionale. Domani sfida contro l'Ucraina. Basket, la nazionale affronta in amichevole a Gorizia alla Croazia nella prima delle due amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19.30, assente per motivi familiari il CT Banchi sostituito da Marco Ramondino. Sabato a Lubiana, test contro la Slovenia. Chiudiamo con i motori, adesso è ufficiale dopo 8 stagioni impreziosite da due titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati, questa è la storia che abbiamo scritto ed è solo nostra, le parole del 31enne centauro torinese sui social. Bagnaia andrà all'Aprilia con Marco Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Ed è tutto, buona serata
1: su Radio 60.

0: canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Ciao, sono Daniele Baldelli, benvenuti su Radio 60 70 80. Questa è la mia musica, dai miei esordi fino ai giorni d'oggi. Sono passato per il funk, per la musica elettronica, per la musica etnica, per la musica jazz e per le mie nuove produzioni. Siete pronti per l'ascolto?

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio 24enne, che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisi dal ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
3: L'economia.
2: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche, in aumento ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
4: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità, quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
2: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma al Connext Filiere Aerospazio Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo NATO di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo su dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri Folgero, la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa col programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Pallavolo maschile, debutto negativo dell'Italia nella seconda settimana di Nations League. A Lubiana, gli azzurri sconfitti al tie break dalla Bulgaria nella rivincita della finale dei mondiali vinta dagli azzurri. Domani la sfida contro l'Ucraina. Mondiali Brasile in copertina a mezzanotte contro la Scozia per chiudere il girone al primo posto, obiettivo anche del Marocco che alla stessa ora affronta Haiti. Si giocano anche Svizzera-Canada, Bosnia-Qatar, Repubblica Ceca-Messico, Sud Corea-Sudafrica. Dopo 8 stagioni impreziosite da 2 titoli mondiali della MotoGP, Pecco Bagnaia lascia la Ducati. Il 31enne centauro torinese andrà all'Aprilia con Bezzecchi, mentre al suo posto, insieme al riconfermato Marc Marquez, la casa di Borgo Panigale ha chiamato Pedro Acosta. Basket, la nazionale affronta a Gorizia la Croazia nella prima delle 2 amichevoli, prima della terza tappa della prima fase delle qualificazioni mondiali. Palla 2 alle 19.30, assente per motivi familiari il CT Banchi, sostituito da Ramondino. Sabato a Lubiana, test con la Slovenia. È tutto da Jenny De Gaetano.
1: Su Radio 60 70 80.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Tornano protagonisti gli anni 60 nell'appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato qui su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti su questo canale che è specializzato nella musica di questi 30 anni e che vi ricordo potete seguire scaricando l'applicazione di Radio Studio Più. Navigandoci all'interno trovate il link che vi consente di rimanere collegati con noi in qualsiasi direzione voi andiate senza perdervi una nota della nostra grande musica che molto spesso a distanza di un'ora circa negli appuntamenti dal primo pomeriggio fino alla sera inoltrata vi parlano delle Hit Parade del passato. Quindi Stai Lontana da Me di Adriano Celentano era al punto numero uno, Peppino Di Capri con Saint-Tropez Twist, Emulo di Chubby Checker al punto numero due, Mina con Moliendo Caffè al numero 3, Pino Donaggio, La ragazza col maglione al numero 4 e un grande Elvis Presley di La Paloma No More al numero 5, personaggi molto lontani nel tempo come quello che andiamo a sentire adesso che quando ha scritto questa canzone non aveva ancora idea di che cosa sarebbe successo e di che meravigliosa sorpresa gli avrebbe riservata la popolarità. Quando, Tony Renis.
2: C'era una volta...

dall'Italia agli Stati Uniti per parlare di una colonna sonora di un film famosissimo che si intitola Colazione da Tiffany, un brano splendido scritto da Johnny Mercer e Harry Mancini nel 1961, quindi un anno prima, e adattato proprio alle tonalità vocali di Audrey Hepburn, questa meravigliosa attrice americana. Noi qui troviamo la versione di Andy Williams dal titolo Moon River.

0: Piccolo strappo alla regola, presente in classifica, è doveroso dirlo per la cronaca. All'epoca c'era la versione italiana di Nico Fidenco con il titolo Colazione da Tiffany, e mentre quella che avete sentita, ribadisco, era di Andy Williams. L'appuntamento con le classifiche si esaurisce, ma è soltanto per il momento, non prima di avervi però dato un altro cenno e quindi la possibilità di fare una meditazione pensando alla felicità. E vi cito un proverbio che è un'esortazione: raccogli il fieno finché c'è il sole. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: in questi giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: Se siete appassionati della musica di questi 30 anni, avete scelto il canale giusto. Bruno Righetti con voi nei prossimi 10 minuti qui da Radio 60 70 80. E se siete palati e raffinati, beh, o soprattutto orecchi raffinati, vi consiglio di rimanere all'ascolto, di alzare il volume dei vostri riproduttori, perché le canzoni che andiamo a

0: sentirci in questo appuntamento che sono che arrivano direttamente dal 1972, dalla fine di giugno, di una parade italiana sontuosa, sono davvero due perle. La prima che sentiamo è dal repertorio dei Bee Gees, hanno ripreso il percorso di gruppo perché Robin si era temporaneamente allontanato, ma nel 1971 pubblicano una canzone bellissima dal titolo How Can You Mend a Broken Heart, e quindi comincia di nuovo la grande rincorsa verso la popolarità mondiale, e arrivano anche Run To Me e questa che andiamo ad ascoltarci insieme, che naturalmente fila dritta anche nella nostra Hit Parade, è My World, i Bee Gees.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Una canzone senza tempo, davvero bellissima, questa dei Bee Gees, che lascia il posto adesso nella nostra hit parade ad un altro pezzo da 90. Una hit parade che aveva al punto numero 6 appunto i Bee Gees che abbiamo appena sentito, quindi al quinto grande di Mina, al quarto un'altra bella canzone di Adriano Pappalardo, È ancora giorno, parole ancora Mina al numero 3, Nilsson con Without You al punto 2, mentre assoluta regina incontrastata e per molto tempo una delle perle del repertorio di Lucio Battisti, I giardini di Marzia.

0: Il 1972 ci lascia qui con queste due magnifiche canzoni e ci lascia i nostri ricordi. Noi ci ritroveremo qui fra un'ora circa con un altro appuntamento con le parade del passato, con il consueto cambio di decade. Per l'angolo della felicità di oggi voglio citarvi una frase di un celebre autore inglese, un religioso vissuto nel 600, che disse: goditi i favori di oggi e sopporta le difficoltà, perché soltanto il presente ci appartiene. Siamo morti per il passato e non ancora nati per il futuro. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Questa è Radio 60 70 80 e la voce che state ascoltando è quella di Bruno Righetti, che conduce regolarmente tutti i giorni da questo canale l'appuntamento con le parade del passato. Oggi siamo ad occuparci del 1982, perché voi sapete, in ogni blocco noi cambiamo decade e il periodo è sempre più o meno quello in cui ci stiamo parlando, quindi siamo alla fine di giugno di quell'anno e al primo posto ci troviamo Phoebe Cates con Paradise, era poi una colonna sonora. Al secondo posto Paul McCartney con Ebony and Ivory insieme a Stevie Wonder, poi gli Imagination con Just an Illusion e Richard Sanderson al quarto posto con She is a Lady. Se scivoliamo un po' verso la metà classifica troviamo al sesto posto un artista nostrano, amatissimo, capace di creare uno stile, un grande professionista come si rivelerà poi negli anni, dotato di un talento mostruoso, Riccardo Cocciante. Ritroviamo volentieri Celeste Nostalgia.
1: C'era una volta Hit Parade.

Attivissimo negli anni Ottanta, l'ex Beatle Paul McCartney si cimenta con una collaborazione stellare con Stevie Wonder, realizza questa bellissima canzone e ovviamente finisce dritta in classifica. Insieme a Stevie Wonder, l'ho citato

0: Madonna Time. C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Scivola velocemente il tempo, quando le canzoni sono belle è sempre così, e da queste parti, voi sapete, il tempo frulla molto più rapidamente che su altri canali. Noi riportiamo al presente il grande passato musicale che abbiamo alle spalle. E dopo Paul McCartney si chiude l'appuntamento per questa decade. Vi ricordo, eravamo nel 1982 e come di consueto lo facciamo con un consiglio per essere più sereni, e lo facciamo da qualche trasmissione a questa parte, e oggi vi citiamo una grande pubblicista americana, giornalista ed editorialista, aveva più di 60 milioni di lettori, pensate, siamo nel 800, e scrive: ho imparato a vivere ogni giorno come si presenta e a non anticipare le angosce temendo il domani. A tra poco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Duplice omicidio nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie dei 52 anni e il figlio 24enne che era stato a pranzo da alcuni parenti. Inutile l'intervento dei soccorsi per entrambi, non c'era più nulla da fare. Mi sono liberato di loro. Le parole shock pronunciate da Piero Moriconi, arrestato dai carabinieri e condotto in caserma. Non ho problemi a riferire in aula sui voli aereo per aereo che sono stati autorizzati, precisi al ministro della difesa Crosetto, dopo che il leader della NATO Rutte ha dichiarato che ben 500 aerei sono decollati dall'Italia nell'ambito dell'offensiva americana sull'Iran. Ricostruzione che trasmette un messaggio fallace, commenta lo stesso Dicastero, ricordando che dal nostro paese non sono autorizzati voli per attività di combattimento. L'opposizione chiede chiarimenti.
2: L'economia.
1: È proseguita anche oggi la tendenza ribassista su larga parte dei mercati europei, innescata 48 ore fa da un tonfo dei tecnologici negli Stati Uniti, a iniziare da SpaceX di Musk. Milano, anche oggi tra le peggiori, chiude a meno 0,74%, stabile lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, mentre la borsa di Francoforte va in rosso anch'essa dopo i dati odierni sulla fiducia delle imprese tedesche in aumento ma al di sotto delle attese. Intanto prosegue la discesa delle quotazioni internazionali del petrolio in Europa sui 70 dollari al barile, in concomitanza con la riapertura dello stretto di Hormuz. Poco mosso invece il gas oggi, ma l'amministratore delegato di Snam, Skornajenki, rassicura sugli stoccaggi in Italia.
3: Siamo al 65%, siamo oltre di almeno 20 punti percentuali rispetto alla media europea, che ha dentro anche l'Italia, quindi in realtà siamo molto più alti. Siamo partiti con larghissimo anticipo rispetto a tutti gli altri. È stato secondo me un esercizio molto intelligente di collaborazione istituzionale col governo e con l'autorità, quindi quando nessuno lo faceva siamo partiti e abbiamo cominciato a riempire i nostri stoccaggi.
1: I ribassi degli energetici si fanno sentire però ancora solo marginalmente alle pompe di benzina. Anche negli Stati Uniti il presidente Trump ha ordinato al Dipartimento di Giustizia di indagare sui ribassi ritenuti inadeguati rispetto al mercato. Intanto i big italiani della difesa si sono riuniti oggi all'Euro a Roma a Connext Filiere Aerospazio Difesa e Sicurezza, iniziativa di Confindustria, per fare rete dinanzi alla sfida dell'aumento delle spese militari. L'obiettivo nato di innalzarle al 3,5% del PIL entro il 2035 potrebbe generare un incremento cumulato del PIL del 3%, secondo Viale dell'Astronomia. Per il presidente Orsini non deve essere solo un obiettivo finanziario, ma il pilastro della politica italiana ed europea. E il CEO di Leonardo, Lorenzo Mariani, plaude al percorso avviato dal governo di aumento di tali spese e avverte: se lo interrompessimo per 3-4 anni usciremo sudditi dell'industria tedesca e francese. In pressing anche il collega di Fincantieri Folgero, la difesa crea tecnologia anche fuori dal settore difesa, ha detto. E proprio oggi la Commissione europea fa sapere che emetterà nel secondo semestre fino a 80 miliardi di euro di titoli europei finalizzati a finanziare anche le nuove spese per la difesa con il programma di finanziamenti SAFE. Sul ricorso ad essi il ministro Giorgetti prende tempo e fa sapere che l'Italia deciderà a settembre, sapendo tra l'altro che tale partita si incrocia con quella di una possibile uscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio

Studio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi. 607080 by Studio Più è la radio che piace a noi.